Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

movement, but I wanna know for sure. So come on.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: In punto in quella di Praia Mare TH Resort e ci siamo ancora noi, Lau e Juliet, a darvi il buongiorno, il benvenuto in questa mattina assieme, come faremo, dicevamo, fino al 9 di agosto. A Dio piacendo, se non molliamo il colpo prima.
3: Ecco, appunto, io già oggi spero di arrivare alle 10 di questa mattinata insieme. Qui partono proprio i primi what the fuck, ovvero la prima rubrica con cui avremo a che fare, soprattutto con cui avrete a che fare voi, perché lo so che ci stavate aspettando. Quindi anche in questo martedì 4 agosto teniamo botta, se ce la facciamo.
2: Adesso io direi che se tu vuoi, ho visto passare il signore vestito di bianco.
3: Sì, lo vado a placcare.
2: Esatto, okay. Vallo a placcare di corsa, vai, perché ti servono dei biscotti. Poi vi spieghiamo.

0: Le 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, aggiunto prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. Intanto l'Iran nega che siano in corso negoziati.
0: Il governo del Perù ha fatto sapere che occorrerà un mese per avere le prime risposte sulle cause dell'incidente aereo avvenuto nella zona turistica di Nazca sabato scorso, in cui hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi senza vita.
1: Veniamo in Italia. Oggi riunione d'emergenza dei ministri degli interno europei, scusate, per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza.
0: La procura di Napoli ha avviato accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei, considerati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Non ci sono reati ipotizzati né indagati. Al centro delle verifiche i fondi stanziati per gli interventi, che risultano ancora inutilizzati.
1: La carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Servirà esclusivamente il documento elettronico, secondo le disposizioni europee in materia. In alcuni casi i comuni potranno rilasciare un documento sostitutivo.
0: Lo sport: è salito a 4 il numero di medaglie guadagnate dall'Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ieri la coppia Belotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi dal trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile. Bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole sul nostro territorio. Salvo per la possibilità di qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime ancora bollenti, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Caldo che si farà sentire anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: stamattina, pronti via, abbiamo fatto l'incontro che ci svolterà i prossimi giorni di permanenza.
1: Diciamo la porta aperta, brava.
0: Perché abbiamo detto, sì. Quando abbiamo iniziato prima delle news, Lau, rincorri quel signore vestito di bianco che potrebbe sembrare da un lato il Padre Eterno, ecco, dall'altro. Infatti. Capito? Quando uno ha delle certe visioni, la mattina quello è. Chi è il responsabile dei panificati del villaggio? Quindi quello, per farla in soldoni, che la mattina ci sforna i maritozzi, le brioche, un po' tutte queste cosine, che ci sta viziando all'inverosimile. Questo va detto.
1: Sì, sì, sì, va detto. Tra l'altro, poi, senza spoilerare il mio what the fuck, che avevo bisogno di biscotti secchi, come vi sarete accorti prima, dato che Giulia ti mi ha detto fermalo, ho bisogno di biscotti, ci ha salvato, devo dire che ci ha salvato. Comunque, come cercheremo di salvarvi noi, non è vero,
0: ci proviamo
1: con la nostra giornata,
0: anche perché mattinata. Come al solito si parte con i what the fuck, quindi se avete bisogno di togliervi un peso, fatelo. Noi non garantiamo verso i pesi sullo stomaco, quello di solito lo fanno delle altre pastigliette,
1: sì.
0: Per tutti gli altri pesi non c'è quella carta lì, ma ci siamo noi. Poi si va avanti con tutte le nostre rubriche, quindi un po' di informazione, d'attualità che non guasta, si va avanti con le dediche richieste, con la nostra enigmistica, il guest band, ce ne abbiamo un botto di cose,
1: sì,
0: un po' troppe.
1: La ricerchina, poi basta, perché abbiamo un'ultima ora in realtà in cui ce la chiacchieriamo e capiremo cosa succederà, così ci piace lasciarci sorprendere dalla vita, da quello che accade, portiamo un po' di vita reale qua dentro. Non è facile, perché comunque cerchiamo di uscire un po' da questa realtà che è questo resort, allora lì forse accadono delle cose che possiamo poi portare qui, però anche qua dentro, dai, sono fatti.
0: Ma sì,
1: ci dite sempre, vi lamentate di quello, di quell'altro, e noi viviamo questo, ragazzi. Questa è la realtà che viviamo.
0: Citazione dal film Ratatouille, sorprendimi.
1: Ecco.
0: Chi l'ha visto magari si ricorda che era questo topolino cuoco e la sua parola, quella di ispirazione alla cucina, era sorprendimi.
1: No, vabbè, arrivano i Queens of the Stone Age che è meglio, va.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:20 sfrecciati, la nostra mattina inizia bene, o meglio, meno peggio di quello che potrebbe iniziare solo così.
5: What the fuck?
6: E quindi 366-6634-466 per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck. Allora, io già ne avrei uno, però lasciamolo.
4: Prego.
6: No, ah, dici, ok.
4: Vai, vai, okay. Per questo è pesante.
6: Ok, io non so che cosa abbia mangiato ieri sera per farmi stare malissimo questa notte, what the fuck. Quindi sono qui in questo momento insieme a voi per tenere botta insieme, non avendo dormito praticamente nulla, con lo stomaco rigirato, però what the fuck, insomma, a parte quello, se sono venuta apposta per lanciare il what the fuck.
4: Beh, altrimenti che facevi?
6: No, non si rimanda il what the fuck.

0: Deep Purple con Hush, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck, già moltissimi devo dire, al 366-6634-66. Ecco la nostra Giulia per esempio che ci scrive: buongiorno sfrecciati, oggi il mio what the fuck va a quell'essere inquietante con cui ho fatto un colloquio settimana scorsa, che ieri mi ha mandato una mail dicendomi che durante il colloquio c'era una luce sul mio volto che gli ha ricordato una visione della Vergine Maria che ha avuto durante un episodio in cui è sicuro di aver assistito ad un piccolo miracolo.
1: Mamma mia, della serie, ma tu ti vuoi assicurare un posto di lavoro facendo così? No, perché non vorrei essere io a dirtelo, ma l'approccio non mi sembra esattamente dei migliori.
0: Sì, infatti.
1: Mamma mia. No, poi invece qui, a proposito di what the fuck, è partito quel contest sostanzialmente che chiunque entra dalla porta del nostro studio viene interrogato alla domanda di: tu stanotte cosa hai mangiato?
0: Sì, come perché sei stato?
1: Quando uno sta male poi si cerca di andare a ritroso e allora inizia quella cosa dove parte un po' d'ansietta a tutti.
0: Sì, sì.
1: Adesso dobbiamo ancora svelare il mistero, sì. Però ci servirebbe il nostro vecchio Dexter, perché lui potrebbe darci delle spiegazioni in merito.
0: Intanto Dexter abita accanto a me, tra l'altro abbiamo una porta comunicante, e proprio ieri ha detto: vorrei tanto Fulvio in camera. Ho detto: guarda, ce l'hai, perché la stanza è la stessa praticamente. Quindi andremo ad interrogare anche Dexter in questa fase di indagini. Buongiorno.
2: Buongiorno Juliet, buongiorno Lau.
0: Buongiorno a lei.
2: Che bello finalmente riascoltarvi dopo un mese e mezzo di orari assurdi al lavoro.
1: Foraccio.
2: E il mio what the fuck va a me, perché nonostante sia in ferie oggi si va al lavoro.
1: Ma come?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ma è un controsenso in termini, cioè se tu sei in ferie vuol dire che non stai lavorando, non che oggi sono in ferie ma si va a lavoro.
0: In teoria, però bisognerebbe chiedere che lavoro fa. Perché ci sono lavori che magari, ecco, che ne so, fai il medico, hai un'urgenza, hai quel paziente a cui sei legato e devi partire, devi andarlo a salvare, fai il becchino, devi andare a sotterrare, magari a riesumare qualcuno.
1: Poi sai che d'estate puzza, le cose li devi correre. Infatti, quando fai certi mestieri.
0: Se ne riparla a settembre pure per riesumarli.
3: Strangers

0: Nella nostra mattina noi, oltre a ricevere i vostri what the fuck, mandarli in onda, cercare di capire da che parte siamo girati nella vita. Sì, puoi prendere fruttina. Ok, perfetto. No, noi stiamo dando indicazioni fuori onda anche ai nostri tecnici, perché qua, dicendo che ci viziano, ci hanno portato un piatto tanto di frutta.
1: Mamma mia.
0: Perché en passant, il signore, quello del responsabile della panificazione,
1: sì,
0: ha capito che io la mattina mangio la frutta. Senza dire niente, si è presentato con questo piattone. Solo che what the fuck.
1: Una cofana di frutta.
0: Esatto, ma ha portato, cioè, tra un po' un casco di banane intero, due ananas interi, voi. Non me la mangio tutta. Allora, visto che poi spiace, capito,
1: sì,
0: perché va male tutto, io what the fuck ho detto: venite, chiami a raccolta chiunque, dividi.
1: Sì, sì, sì. Alle brutte c'è sempre Fulvio, se vuoi, hai bisogno di smaltire frutta. È quello lì, è il cane che... Ma io quando dico Fulvio, la gente si immaginerà una persona sempre. Per chi ci ascolta la prima volta, dicono: chi è Fulvio?
0: What the fuck?
1: What the fuck? Abbiamo Silvestro e Fulvio, tutti e due a quattro zampe. Comunque non sono bipedi, uno è un gatto e l'altro è un cane. Ora, fate, insomma, cercate di capire a chi appartiene il gatto, a chi appartiene il cane. Questa è il prossimo, è la prossima sfida in questo programma.
0: Traete le vostre conclusioni anche sulla nostra fantasia nel dare i nomi, sì, ai, sì, quadrupedi. Ma a proposito, vabbè, sì, adesso il what the fuck, poi i gattari capiranno, mm-hmm, e anche ai disabituanti. Sai quando il gatto decide che,
1: sì,
0: lui deve usare come lettiera per un determinato angolo del divano?
1: Ok.
0: Allora corri ai ripari, vai a comprare questi spruzzini che costano un occhio della testa.
1: Infatti.
0: Ti dicono che sono inodori, li spruzzi e inizia a profumarti casa di agrumi, muschio, licheni, non
1: la
0: so
1: banda,
0: cos'altro. Esatto. Per disabituare il gatto. Tu dici: sì, ma mi disabituo pure io a sedermi sul divano.
1: Sì, sì, guarda, queste cose le ho conosciute anch'io, perché ho avuto lo stesso problema di cui parlavi ieri con il gatto che fa quelle cose che non vi raccontiamo in questa fase, in questo momento, perché starete facendo colazione magari, però poi li devi coprire quegli odori là.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:36 sfrecciati nella nostra mattina assieme, ovviamente su Radio Freccia, dove se no si va di what the fuck in questo momento. 366-663-4466. Tanti disagi, anche perché siamo arrivati, ridendo e scherzando, al 4 di agosto. Il mio disagio in questo momento è di nuovo capire i giorni della settimana e fare i conti di quante albe ci siamo fatte e quante ne mancano.
2: Certo.
1: È martedì oggi.
2: È martedì, conta già una settimana, quindi 8 albe consecutive soltanto qui in quel di Praia a Mare, più abbiamo le nostre 3 albe attaccate di cui prima.
1: Eh sì, poi quella di oggi che comunque già contiamo perché siamo già in piedi. E quante ne mancano? What the fuck, la matematica.
2: 5, ne mancano 5, ne abbiamo fatte, io ne ho fatte 11.
1: Ah sì, 10. È vero, io 10.
2: Ok,

0: Che bella, Aerials, System of a Down, what the fuck, lo lancio a loro proprio ai System, perché appena li ascolto mi riportano indietro esattamente tipo nel 2004, quando ero piccola, io cominciavo a cantare. Questa era una delle cover con cui io ho iniziato a cantare, con cui grazie a loro ho scoperto il rock, ho scoperto la musica alternativa e insomma andate con la gioia proprio nel cuore.
1: Esatto, si è presa bene la nostra Lau, perché alla mattina quando senti queste cose, poi dall'altro lato il rovescio della medaglia, perché c'è sempre e infatti il what the fuck è il quanti anni sono passati, mannaggia la miseria,
0: troppi
1: sì
0: più di 20, signori miei. Eccoci
1: what the fuck, tanti anche a quelli, cioè ci arrivano da quelli che sono in vacanza, per esempio è il caso di Giuditta, le dice buongiorno sfrecciati, tutto bello la vacanza, arrivati senza troppi problemi, ma perché 2 giorni sono già passati senza che io me ne accorgessi?
0: Perché è così, perché quando ci si diverte un attimo, che poi in vacanza la vacanza la si aspetta tantissimo, poi quando sei là logicamente i giorni volano, come sta succedendo un po' a noi, perché ci divertiamo in tutto, cioè è stancante ragazzi, però ci divertiamo pure.
1: Ma poi si fanno delle scoperte, solo che le mie sono sempre seguite da un what the fuck, perché lo sanno che io faccio un po' Dora l'esploratrice dei posti dove andiamo in trasferta. Allora ho detto, qui a Praia Mare ci deve essere un santuario veramente molto bello incastonato nella roccia. Peccato che what the fuck, questo è serio, ci sono tantissimi incendi, sappiamo il problema del caldo, il problema del vento, il problema dei piromani, perché così vanno chiamati, e questo santuario adesso è chiuso perché è bruciata la montagna su cui si trovava,
0: quindi non sei riuscita ad andarlo a vedere, però hai esplorato la zona circostante proprio attorno.
1: Sì, e ho fatto anche delle scoperte, perché qui l'altra cosa è l'Arcomagno, questo arco di roccia naturale, e all'interno c'è una spiaggettina, patrimonio tutelato, quindi con tutta una serie di precauzioni bisogna andare. Ieri sera passa il direttore del TH Resort e gli dico, no ma sì, allora sono andata. Lei mi fa, ma tu lo sai che quello è finito sui panorami della Nutella?

0: The Roller BDI nella nostra mattina, nel nostro Morning Weekend Summer Edition, meglio, perché non è nemmeno weekend, no. Vedete che noi facciamo i calcoli, ci proviamo a raccapezzarci, ma che martedì non ci entra effettivamente niente in testa, come tante altre cose, perché guardando anche l'attualità ogni tanto ti viene da dire what the fuck, mentre facciamo un po' di rassegna stampa ti parte un what the fuck di quelli pesanti, e certo, poi ci sono, vabbè, giustamente anche i vostri, perché tanti ce l'hanno col collega, col capo. Posso dire, sono rincuorata dal fatto che nonostante le grandi partenze, sì, tutto il resto, non ci stiano arrivando così tanti what the fuck legati al traffico.
1: Sì, infatti c'è Francesca che ci scrive qualcosa sul cibo, what the fuck alle ostriche che ho mangiato ieri sera, mi state ricordando, mi state facendo ricordare che cosa ho provato anche la settimana scorsa quando ho mangiato le cozze. Bene, è un po' quello che effettivamente è successo, me lo stiamo raccontando, però perfetto, non si sa che cosa mi ha fatto male, non lo so, veramente non ci è dato sapere, lo scopriremo solo vivendo in questa giornata che dobbiamo affrontare in questo resort e oltre. Volevo andare fuori oggi, chissà se ci riuscirò oggi, che ho detto vado a Maratea oggi, me la prendo, esco fuori, vado a Maratea, chissà se ci riuscirò a questo punto, perché
0: ti do un consiglio male, perché sì, lì sai che c'è questa statua un po' come a Rio, il Cristo di Maratea,
1: okay, ho già capito,
0: ecco. Affidati, accendi un cero, facciamo qualcosa, non lo so, cerchiamo di risollevare un po' le sorti.
1: Mamma mia.
0: Anche perché nel frattempo pensa anche a me, perché io andrò in teoria invece in questa oasi,
1: ah,
0: a fare un trekking,
1: uh-huh,
0: sperando che non ci siano le zanzare,
1: okay,
0: senza aver capito bene dove, come, quando, che non mi rapiscano prima di tornare indietro.
1: Ok, ok. Però a proposito di trekking, lo sai che mi dicevano che adesso c'è un trekking in acqua, che tra l'altro ti devi vestire come se come quando vai a fare trekking in montagna, quindi con le scarpe, però devi camminare lungo i ruscelli, dicono.
0: Allora, o è carnevale o è una candid camera.
1: No, vai a chiederlo qui vicino alle informazioni delle cosette da fare, carucce qua.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:51 sprecciati, ci arriva l'ultimo What the Fuck, che in realtà non è un What the Fuck, ma è un invito e io lo raccolgo per tutte e due. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciate, buongiorno. Beh, non ho nessun What the Fuck.
1: Male.
2: Però se viene Maratea, passa dall'Any Station okay, di Maratea.
1: Sì.
2: Il caffè è offerto.
1: Ma a proposito, Max,
2: benzinaio,
1: visto che io ci sono passata e ci dovrò ripassare oggi, dimmi un attimo a quanto sta la benzina, che così capiamo, sai? Perché a seconda di quanto potrebbe costare, mi fermo o meno per un saluto. No, a parte gli scherzi. Tanto piacere sapere che ci ascoltate anche da dietro l'angolo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto sfrecciati in quella del nostro Rock Morning Summer Edition TH Resort Praia Mare qua in Calabria, e ci sono tante che ci mandano anche un po' di consigli su cosa fare. Andate a fare immersioni, ci dicono che soprattutto lì dove siete è bellissimo, però attenzione, perché le nonne insegnano che le immersioni vanno fatte almeno 3 ore dopo aver mangiato. Noi ci siamo già scofanate di tutto,
2: ecco.
1: Tra pochissimo si parla di colazioni, l'immersione minimo viene rimandata alle 10.
2: Esatto, poi torna anche il nostro consueto momento con l'attualità. Tra pochissimo vedremo quale sarà l'argomento di cui parleremo oggi, però sappiamo che è quel momento in cui noi torniamo ligi al dovere, torniamo serie. Intanto arrivano The Guess Who con American Woman, e poi tra pochissimo le news.

0: Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi senza vita.
1: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della Commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza.
0: La Procura di Napoli ha avviato accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei, considerati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Non ci sono reati ipotizzati né indagati. Al centro delle verifiche i fondi stanziati per gli interventi che risultano ancora inutilizzati.
1: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Servirà esclusivamente il documento elettronico, secondo le disposizioni europee in materia. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà essere usata sul territorio nazionale fino a inizio 2027.
0: Lo sport: è salito a 4 il numero di medaglie guadagnate dall'Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ieri la coppia Belotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi dal trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile. Bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole sul nostro territorio. Siamo per la possibilità di qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime ancora bollenti, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Caldo che si farà sentire anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: The Neighborhood, ma in realtà in tutto questo non mi convincete, devo dirlo a chi sta scrivendo le nostre colazioni, perché lo sapete, vi portiamo ogni mattina in giro per il mondo, si spazia tra colazioni dolci, salate, speziate, ce n'è un po' per tutti i palati,
1: sì.
0: Ma questa di stamattina cercano di vendercela, perché è quello, con il fattore storicità. Mm. Andiamo in Egitto, quindi questa colazione già era patrimonio dei faraoni. Sì. Ma non mi convincerai comunque a iniziare la giornata con dell'aglio tritato.
2: Questa colazione si chiama fulme d'Ames. È una pietanza estremamente nutriente ed economica, dicono, a base di fave. Fave secche che comunque vengono cotte lentamente per ore. Attenzione, io poi vorrei aggiungere qualcosa. In un pentolone di rame cosiddetto da messa. Non è che è da messa,
0: da
2: nel senso
0: quello.
2: Che lo porti a messa, sì. Non c'entra nulla. Ecco, poi queste fave vengono parzialmente schiacciate, condite con olio d'oliva, aglio, succo di limone, cumino e sale. Tutta questa roba si mangia calda, accompagnata da pane arabo, perché non ce lo metti un po' di pane vicino, che è l'eish baladi.
0: Chiaro, sì. Facendo questo piatto noi di solito ci abbiniamo anche un cotechino e il vino rosso, quello pesante, sì. dalle nostre parti della Valtellina, per cercare di digerire il tutto. Però lo fai magari una volta al mese come pranzo della domenica d'inverno. Questi se lo sparano ogni mattina come colazione.
2: Mamma mia, poi non abbiamo aggiunto le cipolle fresche, i cetrioli, e talvolta ci mettono anche delle uova sode, perché la base proteica oltre le fave serve, no?
0: Poi capito, vuoi non rinfrescare un po' con due cetriolini tagliati, delle cipolle fresche pure quelle, mannaggia.
2: No, ma poi il discorso di queste fave secche cotte lentamente, quindi sì. Loro le preparano a priori, cioè non è che si mettono la notte come il fornaio qui che si alza alle 3 a preparare le fave, no.
0: Perché poi giustamente è risaputo che in Egitto fa particolarmente freddo e allora accendiamolo un fuocherello per qualche ora per far bollire tutte queste fave. Però ti dirò, non fosse

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

anche di attualità nella nostra mattina assieme, e oggi tocchiamo un tasto che per molti è diventato molto sensibile, cioè il governo vorrebbe approvare un decreto legge che aumenti la videosorveglianza sulle persone e soprattutto che, integrato con l'intelligenza artificiale, permetta, grazie ai dati biometrici, di individuare le persone che accedono a zone cosiddette a rischio sicurezza. Dall'altro lato ci sono anche tanti fondi che sono stati stanziati anche solo il mese scorso, si parla di 19 milioni destinati ai comuni per aumentare la videosorveglianza per contrastare la crisi.

Il tema è annoso: quanto siamo disposti a cedere della nostra vita privata o comunque dei nostri spostamenti, di tutti i dati che ci riguardano, per avere maggiore sicurezza, soprattutto nel momento in cui si parla di videosorveglianza. Perché ne stiamo parlando? Perché da qualche giorno il dibattito in Italia è molto acceso su tutta una questione di norme di sicurezza, perché il governo ha deciso di accelerare sul decreto

0: decreto legislativo che recepisce un regolamento europeo sull'uso addirittura dell'intelligenza artificiale in relazione ai dati raccolti con questi sistemi di videosorveglianza, soprattutto il riconoscimento facciale, i dati biometrici, e il tasto più spinoso sarebbe proprio lo scopo preventivo, cioè l'autorizzazione preventiva da parte della nostra autorità giudiziaria nazionale ad avere in mano e utilizzare questi dati, soprattutto in relazione a spazi, zone ritenute ad alto rischio di sicurezza. Vedi per esempio anche tutte le manifestazioni no TAV, ma possono essere stadi, piazze, qualsiasi spazio pubblico.
1: Esatto, perché finora tutti i tentativi di installare questi sistemi di riconoscimento facciale nelle città sono stati bloccati dal garante della privacy, ed è proprio la privacy il problema maggiore su cui si sta discutendo, perché generalmente questi dati biometrici vengono usati per prevenire, come diceva Juliet, una minaccia specifica e grave come attacchi terroristici o comunque pericoli per la vita in generale, l'incolumità delle persone quando si cercano delle persone scomparse, le vittime di sequestro, oppure quando si parla, ahimè, di tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. Invece per quanto riguarda le manifestazioni, comunque tutti quei luoghi o gli eventi dove le persone comunque dove ci sono anche persone che non hanno una fedina penale sporca, ecco lì arriva poi questa problematica di cui si sta parlando effettivamente, che riguarda la privacy. Quindi parliamone anche con voi, 366 663 4466.

0: a chi è contrario a questa, diciamo, a questo inasprimento della videosorveglianza, soprattutto a livello preventivo. Quello è il tasto dolente per molti, perché il sistema in sé per sé a livello tecnico non riconosce nel senso stretto del termine nessuno, però calcola, visto che si basa su modelli di intelligenza artificiale, per esempio, quanto simili possono essere due volti una volta che questi volti vengono inseriti all'interno del sistema. C'è un tracciamento che può essere proprio preventivo di spostamenti, vicinanza di persone tra loro all'interno di stessi spazi, tante cose, tanti dettagli che da un lato qualcuno dice se non hai niente da nascondere non dovrebbero crearti problemi, dall'altro lato possono essere usati proprio in modo preventivo in tempo reale anche per scopi che molti suggeriscono, ipotizzano, nulla avrebbero a che vedere con la tutela dei cittadini.
1: Sì, poi più aumenta il database di persone rilevate, più è facile comunque poi riconoscerle. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrezzati, d'accordissimo. Per me possono metterne una anche ogni metro. Se non hai niente da nascondere, non ci sono problemi. Non è questione di privacy, è questione di sicurezza. Che poi le telecamere non è che possono fare tutto e non possono impedire la violenza. Però qualche arresto in più forse si potrà fare. Ciao.
1: Eh sì, anche Claudia ci scrive: buongiorno Sfrecciati, per quanto mi riguarda sarebbe una cosa molto utile. Alla fine, come anche lei dice, se non hai nulla da nascondere non vedo né capisco quale sia il problema. Quindi questa abbiamo capito essere l'opinione comune di tantissimi di voi che ci state scrivendo.
0: Esatto, qualcun altro addirittura fa un parallelismo, dicono magari mettessero videocamere ogni centimetro, secondo Stefano, ma ci vuole la certezza della pena per chi delinque, e per quanto riguarda la privacy inutile lamentarsi se poi sui social mettiamo foto anche di quando si va al WC. Quello che cambia però è la libera scelta di pubblicarle.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 7.35, continuiamo a parlare di attualità con voi. Come funzionerebbe il riconoscimento facciale che vuole il governo? Stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6344-66. Sentiamo.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Io più che aumentare le telecamere aumenterei le forze di sicurezza, poi anche perché... devo dirla tutta anche per esperienza personale, è inutile avere le telecamere che poi quando servono non funzionano, perciò...
6: Allora, questo diciamo che rientra già nel malfunzionamento di un sistema che invece in teoria dovrebbe funzionare, per cui è una deriva che tanti direbbero all'italiana.

0: Tantissimi messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 in relazione a questo tema, cioè la videosorveglianza, la raccolta di dati biometrici, la loro gestione attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Alcuni pareri sono anche questi.
1: Buongiorno Sprecciati. Buongiorno. Mi piacerebbe capire qual è il ragionamento masochistico per cui ci dotiamo dei corpi di polizia che devono garantire la sicurezza e proteggerci, poi però ci incavoliamo se si pensa di dare a questi qui gli strumenti per fare quello per cui sono stati creati. Vogliamo essere protetti dalla polizia, vogliamo sicurezza, dobbiamo dargli gli strumenti. Questo qui dell'utilizzo preventivo delle immagini va benissimo. Se sei un delinquente che gira per strada, avrai da preoccuparti. Io non ho da preoccuparmi di niente.
0: Ecco,
1: Riccardo da Brescia.
0: Quello che tanti stanno contestando non è la questione del delinquente, è la questione della raccolta di immagini a scopo preventivo, perché la deriva può essere: vado a manifestare in piazza in modo assolutamente pacifico e civile per una determinata causa che può non essere magari quella che sta simpatica al governo e vengo automaticamente schedato. Questo in un senso o nell'altro, oppure la storia è piena di dissidenti politici, persone che in un modo o nell'altro sono state individuate e fatte sparire perché a sostegno di una determinata causa. Tutti questi strumenti sono estremamente potenti.
2: Assolutamente. Sentiamo Matteo che dice. Buongiorno.
3: In Italia il problema non sono tanto le telecamere e quant'altro, tutte le misure di sicurezza, ma le leggi. Perché i sistemi di sicurezza possono esserci anche in abbondanza, ma se poi non si possono applicare le leggi per pulire chi delinque, non serve neanche a niente a mettere tutte le telecamere per strada. Ahimè.
2: Ecco, alcuni di voi stanno sollevando ovviamente questo problema, che sarebbe una conseguenza del mancato funzionamento anche di queste telecamere, ma anche se funzionassero ci sarebbe lo stesso problema.

0: tanti messaggi, alcuni che vanno anche oltre il è giusto, è sbagliato raccogliere dati biometrici, videosorveglianza spinta. C'è un messaggio che ci dice: l'unica remora sta nel quanto poi siano protetti questi dati che vengono raccolti. Le violazioni di banche dati sono, un bel problema. Effettivamente è vero, ed è un problema anche all'ordine del giorno. Leggi caso Trenitalia, che è successo abbastanza di recente, e a molti è arrivata questa mail dicendo: abbiamo avuto un cosiddetto data breach.
1: Esatto, proprio la privacy è il problema di cui si parla maggiormente. Sentiamo, buongiorno.
2: Ragazzi, però sulla privacy
1: punto,
2: il discorso è complesso. Nel senso che se c'è un governo come quello attuale che schieda chi manifesta la propria solidarietà a Gaza,
0: ecco, questo può essere ovviamente un'idea personale, di stampo politico. Quello che si dice è la deriva che può prendere un determinato sistema nel momento in cui diventi attuale. Giuseppe va su altro, la questione secondo lui può essere sul quello che si fa tra le proprie mura domestiche e quello che si fa sulla pubblica piazza. Quindi lui dice: in quel caso già ti esponi.
1: Certo, assolutamente. Sentiamo, buongiorno.
3: Buongiorno, Radio Freccia. Non penso serva a niente questa videosorveglianza se poi arrestano la gente e il giorno dopo è fuori. Chi delinque non ha niente da perdere, non gliene frega niente che lo riprendi, ti ammazza lo stesso. Mi spiace, servono altre leggi e poi dopo serve anche la sorveglianza.
0: Ok. Qua si ritorna alla questione solita, cioè le leggi ci sono anche, magari i sistemi ci sono anche, quello che manca è la certezza della pena, come ci dicono molti.
1: Esatto, Giulia ci scrive: buongiorno Sfrecciati, ma sbaglio, la comunità europea si è già pronunciata dicendo che questa cosa è illegale. Ecco, da un punto di vista legislativo dovremmo andare ad approfondire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.51 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con i vostri messaggi. Andrea ci scrive: salve sfrecciati, il problema non è raccogliere i dati ma è l'uso che se ne fa e la potenzialità che vengano usati in maniera strumentale e non per i fini per cui sono stati raccolti. Oppure ci scrivono: l'attenuazione delle diseguaglianze sociali, non la videosorveglianza, è l'unico modo per renderci una società libera e sicura.
2: Esatto, probabilmente questi sono dei messaggi che riescono ad andare oltre il contingente, cioè la situazione pratica è videosorveglianza sì o no. Dietro ci sono, come al solito, tante implicazioni, non solo pratiche ma anche etiche, per cui questo della disuguaglianza potrebbe essere una delle tante cause che spingono a delinquere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Le 8 sfrecciati, oh. Buongiorno. Dal tono si capisce che mi sono già girate le scatole alle 8 della mattina. Non si può dire, non si può fare, il villaggio è bello, sono tutti carini. Ma tu, cameriera, non mi puoi venire a cazziare la penna, scusate. Ma in più che le forchette non le hai messe tu. Oh,
3: no, infatti.
2: Questo è lo sfogo delle 8 della mattina.
3: No, ci sta, guarda, mi accodo a questa cosa. Perché mancano le posate. Abbiamo bisogno delle posate. Io voglio il cucchiaino la mattina, non voglio il cucchiaio grande per lo yogurt.
2: Oh. Cioè, io lascio qui Lau, convalescente, a fare la guardia allo studio dopo una nottata terribile. Vado a procacciare la colazione per tutte e due e mi trovo pure la camera. Mamma mia,
3: no, sono le risposte poi che danno al cliente, sì. Quando il cliente invece dicono che abbia sempre ragione, dicono in questo caso sì, però
2: ci siamo abituati bene, sai, perché in mezzo a tutti troppo carini, quando ti arriva la risposta strana ti fa strano due volte.
3: Esatto, carissimi, tra poco il momento ricerchina, prima le news, ma subito, eccolo, è partito Elton John, Benny and the Jets.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. Intanto l'Iran nega che siano in corso negoziati.
0: Il governo del Perù ha fatto sapere che occorrerà un mese per avere le prime risposte sulle cause dell'incidente aereo avvenuto nella zona turistica di Nazca sabato scorso, in cui hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi senza vita.
1: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della Commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza.
0: La Procura di Napoli ha avviato accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei, considerati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Non ci sono reati ipotizzati né indagati. Al centro delle verifiche i fondi stanziati per gli interventi che risultano ancora inutilizzati.
1: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Servirà esclusivamente il documento elettronico, secondo le disposizioni europee in materia. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà essere usata sul territorio nazionale fino a inizio 2027.
0: E siamo allo sport. È salito a 4 il numero di medaglie guadagnate dall'Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ieri la coppia Belotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi dal trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile. Bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole sul nostro territorio. Salvo per la possibilità di qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime ancora bollenti, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Caldo che si farà sentire anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: E giustamente dopo Sting, I Can't Stop Thinking About You, noi non possiamo fare a meno di pensare alla nostra ricerchina, perché è quello il momento. E anche oggi abbiamo dato in pasto a questo team di scienziati che si scervellano per trovare una soluzione ai problemi del mondo una questione forse tanto semplice, tanto basilare, cioè sono venuti a dirci a noi poi che la musica fa bene e addirittura fa bruciare calorie quando si balla.
1: Esatto, perché secondo uno studio il ballo libero può raggiungere l'intensità di un'attività fisica moderata, trasformandosi in un vero allenamento cardiovascolare. Quindi che cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno coinvolto 48 persone, per l'esattezza, tra i 18 e gli 83 anni, chiedendo loro di ballare liberamente per 5 minuti con e senza musica, scegliendo spontaneamente i movimenti e l'intensità. E quindi cosa è successo? Che insomma hanno capito che con la musica che gli piaceva loro ballavano meglio e bruciavano più calorie. Ma guarda un po',
0: vallo a dire agli insegnanti di Zumba e di Kizomba, no, che in realtà fa un po' la loro rovina, perché qua si parla proprio di ballo libero, non di coreografie al ritmo di 5, 6, 7, 8, e poi c'è sistematicamente la signora, quella un po' attempata davanti, che ti fa rimpiangere qualsiasi tua scelta nella vita, perché dici: quella come ha fatto a tot anni suonati a essere così in forma, e io qui dietro dopo il primo 5, 6, 7, 8 sono a terra con la sciatica.
1: Ok, quindi valgono tutti i balletti che ho fatto nella mia cameretta da giovane, anche forse per quello dico sto abbastanza presa bene da un punto di vista fisico, ancora tengo botta, perché ho ballato liberamente in camera. Allora non sono gli anni di danza, non è la ginnastica artistica che hai fatto tu, sono i balletti che abbiamo fatto liberamente in camera con le cuffie in
0: secondo
1: testa.
0: Me poi non hanno calcolato una variabile, cioè con o senza il microfono fatto dalla spazzola, perché quello è il plus.
1: Vero. Quando cantavamo sotto la doccia con la spazzola, quella per pulirsi anche, no?
0: O anche il barattolo del bagnoschiuma, tutte queste cose.

0: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Freccia.
10: Le 8:19 ancora Rock Morning Summer Edition con Juliet e Lau fino alle 10. Noi speriamo, anzi lo sappiamo, che voi a quest'ora siete abbastanza svegli per partecipare a quello che è il nostro gioco estivo, ovvero Guess the Band.
11: Nel caso in cui non lo foste particolarmente svegli, svegliatevi, perché vi serve un po' di intelletto, un po' di intuito, perché da questi quattro indizi voi dovrete darci il nome di una band. E quello è facile. Ormai lo sapete, queste due settimane le facciamo così, giocando alle nostre enigmistiche da sotto l'ombrellone o in cima all'alpeggio, come mi piace.
10: Sì, perché, certo.
11: Sai, uno passa un po' ovunque, non è che le enigmistiche le fai solo sotto l'ombrellone.
10: Assolutamente, pure sul balcone di casa.

0: The Chain, Fleetwood Mac, ma si cambia musica anche perché la musica dovrete inventarla voi, parlando di una band, Guess the Band. 366-663-4466, adesso dateci un nome con questi indizi.
1: Ok.
0: Irlanda, sangue, bandiera e albero. Non iniziate a dire però che è troppo facile.
1: No, no, perché oggi infatti è difficile. Ci sono alcune parole di queste che possono risultare fuorvianti, abbiamo detto. Quindi le ripetiamo: Irlanda, sangue, bandiera, albero. Sull'Irlanda poi ce ne sono tanti, eh.
0: Ti dirò una cosa, secondo me ce l'abbiamo fatta a farne una abbastanza difficile, perché di solito già nel momento in cui leggiamo tipo i primi due, i primi tre indizi, abbiamo una fila di messaggi che arrivano.
1: Sì.
0: Adesso invece io ho visto arrivare un vocale, poi faremo la prova del 9 per capire se è giusto.
1: Sì.
0: La cosa importante è firmatevi, perché altrimenti noi diamo anche la soluzione giusta, ma se arrivate per primi non sappiamo chi siete, quindi la vostra gloria va a farsi benedire.
1: Che poi la gloria è ancora più alta appunto quando beccate la risposta giusta e ci mandate dei vocali, perché giustamente poi tra i premi che noi diamo, uno è quello comunque di essere di poi apparire.
0: Cioè tu pensa, l'immagine.
1: L'immagine, la voce, capito?
0: Vi paghiamo in visibilità, come dice qualcuno.
1: Ecco appunto.
0: Beh, no, ogni giorno noi stiamo aggiungendo dei pezzettini di premi, siamo partiti, sai, dalla pacca sulla spalla, la gloria eterna, poi abbiamo detto la corona d'alloro, poi questa possibilità di sentire la vostra voce sulle frequenze di Radio Freccia.
1: Possiamo aggiungere, volendo, una batteria di pentole.
0: Una batteria di pentole, questa mi piace, sì.
1: Sì, una batteria di pentole in acciaio inox, ovviamente.
0: Ah, rigorosamente.
1: Rigorosamente in acciaio inox. Che non lo ammazzi mai l'acciaio.
0: E poi devi dire che c'è anche il coperchio che si adatta a tutte le pentole.
1: Esatto. Le padelle anche a questo punto, però quelle le possiamo aggiungere domani. Allora, più sale il grado di difficoltà, più aggiungiamo premi.

0: Paolo Nutini con Everywhere. Comunque abbiamo capito che più che indovinare, a voi interessano i premi che vi conferiamo, tipo che cosa volevamo regalare, le pentole. Però giustamente ci dicono: a noi servono pentole per fornelli a induzione, quindi da domani mettiamo in palio anche quelle, giustamente, perché non funzionano poi quelle normali sui fornelli a induzione. Quindi poi ti arrivano e dici: che ci faccio adesso con queste? Me le do in testa, magari.
1: Silvia, stai tranquilla, assolutamente abbiamo recepito. Adesso il nostro team marketing si adopererà allacremente per risolvere il problema.
0: Sì.
1: A proposito di soluzione, perché quella a noi interessa, quattro parole abbiamo detto: sangue, albero, Irlanda e bandiera.
0: Sì.
1: Cosa ne è uscito? Uno scempio, voi direte, come al solito. In parte sì. Qualcuno ci dice Mauro Kneecap, Sergio Cranberries, qualcun altro ipotizza, questo è il caso di Luca da Verona, Dropkick Murphys. Ci può stare, perché alcune effettivamente traevano in inganno,
0: sì,
1: di parole.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Poi vabbè, c'è anche
0: sentiamo
1: chi fa altro.
2: Dire la verità, stiamo parlando dei Dick Dick.
0: Certo.
2: Domenico,
0: sì,
2: da Modena.
0: Ci hai California, beccato. Proprio. Sì, sì, loro. Sempre. Insomma, la cover italiana, bella.
3: Secondo
0: poi,
3: me dovrebbero essere i Simple Red.
0: Sì.
3: Ma
0: certo.
3: Boh, forse sbaglio.
0: Mettiamolo in dubbio, magari, perché potrebbero essere, però
1: forse,
0: non si sa mai.
1: Forse
0: potrebbero essere.
4: Buongiorno,
0: buongiorno.
4: È chiaramente la descrizione del gruppo italiano i Damm.
0: Pure.
4: Buona giornata.
0: Potrebbero essere anche loro, infatti i nostri indizi erano fuorvianti per quello.
1: Ma assolutamente sì. Allora forse facciamo che arriviamo a dare il risultato.
0: Dunque.
1: E anche la spiegazione.
0: Vai.
1: Anche qui, firmatevi, perché la risposta è giusta. Ma tu chi sei?
5: Io due.
0: Okay.
1: Loro sono loro, ma tu chi sei?
0: E
1: allora a questo punto Mauro da Treviso è quello che è arrivato per secondo, che diventa primo.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia.
5: 8:37 sfrecciati, è arrivata adesso in corner la nostra Naomi, vabbè, piacere di fare la sua conoscenza intanto, ma qui si va veloci nella nostra mattina, vacanza, ma vacanza niente, perché si passa dal guest the band alle dediche richieste.
6: Yes!

E quindi 366-6344-66 per tutte le vostre dediche e richieste. Non canzoni rock, non dedicate a voi stessi, non dedicate a noi. Intanto arriva Susy 4 con Can de Can.

Candy Can Susi 4 che mettiamo da parte per far spazio alle vostre dediche richieste, come quella di Francesca che ci scrive: buongiorno sfrecciate ai miei due pasqualotti che si stanno preparando per andare in spiaggia, beati loro, aggiunge. Tra pochi giorni tra l'altro li raggiungerò anch'io, vorrei dedicar loro Vamos a la Playa, la versione di Miranda.

0: con lei con un pezzo ha fatto sostanzialmente la CIA della vita, anche perché primi 2000 ce la stiamo portando avanti sempre. Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno sprecciati, volevo dedicare il ballo del cavallo a Davide, che deve lavorare tutto il mese di agosto.
0: Sì.
1: Buone vacanze ragazzi.
2: Sta cercando Luigi di accendere la macchina.
0: Ecco, il motorino d'accensione infatti. Io lo farei un attimo rivedere, ma poi è il ballo del cavallo o ballo do cavallo?

0: potrebbe essere questa, infatti, vista la situazione, di portarsi in wall tutta la situazione lavorativa ad agosto.
1: Dal giro della trottola al salto del canguro al ballo del cavallo è un attimo.
2: Scusate, io vorrei dedicare a mia moglie Maria, che tanto di riffa o di raffa poi si fa sempre come dice lei, la sigla del cartone animato Coccinella degli anni 80 per nostalgia.

0: pezzone questo, Guardian, Alanis Morissette. Ma in tutto questo, nelle dediche richieste, escono anche delle cose che noi non sapevamo. Tipo, Lau, ma tu ti sei data alla musica simile elettronica?
1: Come no, sì, soprattutto quella. Ho fatto un pezzo che tra poco ascolteremo.
0: Ah, e non ce lo dici. No. Tony da Urbino dice: io vorrei dedicare alla mia collega Valeria, che sta partendo di testa per i software nuovi, questo pezzo, Nina, Cynthian, ma il featuring è con Lau.

0: sentito che voce che tiro fuori.
1: Mamma mia!
0: Sì, sì, ma il bello è che adesso ci credono comunque. Noi partiamo con le super cazzole, ma questi ci credono veramente poi.
1: Esatto.
0: Sentiamo, va.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Facciati, buongiorno. Volevo dedicare al mio direttore di produzione che felicità di Franco Bracardi, mm-hmm. perché dice sempre che non è caldo, ci sono 31 gradi alle 8 del mattino.
0: Eh no, infatti.
3: Io sono stronzo, testa di cazzo. Ecco. Oh, oh, io vado al sonno come uno stronzo.
1: Ecco, forse anche meglio di no, perché secondo me, Stefano, un lavoro ancora ti serve per qualche anno.
0: Mamma mia, Emiliano ci scrive: vorrei dedicare a mia sorella per il suo compleanno, anche se ieri è stato il primo compleanno di sua figlia, quindi ha oscurato questo giorno. Le dice: comunque ti penso lo stesso. Le vorrebbe dedicare un anno in più di Max Pezzali.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E dopo i Muse alle 8.52 chiudiamo questo momento di dediche e richieste con un'ultima richiesta, appunto. Ci scrivono: buongiorno, vorrei dedicare a mia figlia Crystal, che sabato ha fatto 4 mesi, però non mi ero ricordata del Cavaliere del Cigno, i Cavalieri dello Zodiaco, la sigla.

0: pensieri decisivi.
1: Questa era quella originale, perché sia io che Lau già ci ricordavamo, sì, un'altra versione che era probabilmente un po' più recente.
2: Sì, forse anni 90 sicuramente, anni 90, sì, primi anni 90.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Pronti i panini?
6: Le 9 in punto, i panini sono pronti, perché sai come si fa quando si va da soli in qualche posto? Allora bisogna dire per sicurezza personale dove si va prima che succedano poi cose. Allora adesso oggi andrò alla scoperta di questa oasi, più o meno localizzata dietro.

0: Caro Sapri, non mi vedete tornare per le... No vabbè, le 6 di domani mattina vuol dire che già il decesso è constatato.
1: Ok.
0: Non lo so, per le 5 di pomeriggio venitemi a cercare.
1: Ok, io comunque come qualsiasi mamma non sono preoccupata perché il cibo ce l'hai, il panino è pronto, ok? L'importante è che il cibo ce l'hai, quindi se dobbiamo venire a raccattarti, io so che comunque hai mangiato e sto tranquilla.
0: Seguite le briciole, la chiamavano pollicino.
1: La chiamavano pollicino, comunque vabbè, insomma, intanto teniamo botta per un'altra ora insieme. Arriva Bryan Adams con Summer of 69.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. Intanto l'Iran nega che siano in corso negoziati.
0: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della Commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza.
1: La procura di Napoli ha avviato accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei, considerati a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Non ci sono reati ipotizzati né indagati. Al centro delle verifiche i fondi stanziati per gli interventi che risultano ancora inutilizzati.
0: Sarà interrogato oggi Mirko Bertellini, il 44enne fermato per l'omicidio di Federico Venco, investito mortalmente a Somma Lombardo in provincia di Varese. La vittima, 36enne, figlio dell'ex sindaco di Samarate, si era fermato per aiutare una donna in cerca di

0: trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile. Per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole sul nostro territorio. Salvo per la possibilità di qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime ancora bollenti, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Caldo che si farà sentire anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 14 minuti dopo le 9, direttamente dalla traumatologia dell'ospedale di Praia a Mare, dove potrei finire da un momento all'altro. No, ma questi puff brandizzati Radio Freccia sono bellissimi.
2: Sì.
1: Così belli che uno ci si svacca sopra, ecco. Ha detto proprio in italiano fine. Niente, poi rotoli giù e Lau mi ha raccolto dopo avermi detto: ma dove stai andando?
2: Sì, come è successo qualche giorno fa, Cassidy, i nostri sfrecciati lo sanno perché l'ha raccontato praticamente a tutti in diretta. Comunque, un'ultima ora da passare insieme, anzi tre quarti d'ora da passare insieme. Dove andiamo?
1: Andiamo nelle mode estive del passato, oh. Perché si sa che ogni estate miete vittime a livello di stile, di mode, di trend. Ce li ricordiamo?

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Kira Dot, mentre loro cantano Can't Stop, ci sono tante cose che noi pensiamo e diciamo, beh, per fortuna che su quelle ci siamo fermati, le abbiamo abbandonate. Vedi le mode dell'estate, che però a volte ritornano. Noi siamo partite da quest'anno, cioè il ventaglio. È l'oggetto del desiderio della stagione, complice un po' il caldo. Tutti che si sventagliano, ma anche le ragazzine che hanno sempre denigrato queste cose come veramente oggetti delle nonne. Secondo me, posso dire, c'è anche lo zampino di Bridgerton nel mentre.
2: Sì, è vero.
1: Perché quando le vedi le cose nelle serie TV, allora ti sembrano più simpatiche. Tu entri in una qualsiasi discoteca dove fino a un 10 anni fa trovavi solo bicchieri alzati, tu vedi una fila di gente che si sventaglia.
2: Esatto, tra l'altro ventagli che hanno sventagliato anche grandi brand veramente a 300-400 euro, che vabbè, non vogliamo che sia questo l'argomento, perché più che altro stiamo vedendo un po' quali sono quegli accessori estivi degli anni 90, anni 2000, che vi ricordate, che magari non indossate più, che vorreste rindossare o che ricordate con nostalgia. Per esempio, a me viene in mente, no? Tornando proprio negli anni 90, stiamo parlando intorno al 1997-98, dove io non potevo indossare ancora le zeppe perché mamma non me le comprava, ma io ricordo mia cugina oppure ragazze più grandi di me che andavano in spiaggia anche con 48 gradi all'ombra, rigorosamente con le Zone e la maglietta della Onyx di una taglia in meno. Allora questa e lo shortino sotto, questo era il look, cioè tu morivi di caldo, però comunque in spiaggia ti dovevi portare comunque le Zone.
1: Beh, ma poi c'è stato, perché ovviamente riguarda anche la moda maschile o i trend maschili, non solo donna, il periodo del no borsello solo marsupio e poi il no marsupio solo borsello, che probabilmente, se stiamo a sentire tanti adesso che vanno in spiaggia magari con lo zainetto, è già una cosa improponibile.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Freccia.
6: 9.30, quante cose, quante mode avevamo rimosso, probabilmente per fortuna, legate alle estati passate, perché le stiamo riscoprendo assieme a voi al 366-663-4466. Va molto la moda a spiaggia, questo va detto, ma perché sì, forse è anche la stagione in cui si vive un po' di più. Egle ci ricorda la questione Pareo, dice: se ne vedevano tanti, poi sono spariti per anni, adesso stanno tornando.
7: Esatto, qui ci ricordano anche gli Infradito Nero Sottili, che facevano male e ti lasciavano il segno. Sac ce lo ricorda. Io non, sinceramente no, non mi sovvengono, non me li ricordo questi Infradito, però adesso li andiamo a cercare perché mi desta curiosità questa cosa.

0: Io non so se essere felice, perché sì, vuol dire che avete una memoria da elefanti, oppure se avere paura di andare a riesumare certe mode che forse fanno anche bene a essersi estinte.
1: Sì.
0: Perché sai, finché si parla del pareo, delle infradito, anche lì, tutto bene. Ma quando si va su questo e ci dicono, vi ricordate, credo circa 13 anni fa, adolescenti maschi e femmine con i pantaloni calati si ritrovavano con mutande e boxer a vista? Ecco, questo mi fa paura.
1: Questo mi fa veramente paura. E mi viene in mente in automatico un altro ricordo, ovvero quei pantaloni con la scritta sul di dietro.
0: Ah,
1: e
0: sì,
1: peggio, la scritta era "Don't touch".
0: Mamma mia.
1: O se eri una bad girl o un bad boy, era touch.
0: Esatto. Evidentemente i pantaloni hanno fatto vittime in lungo e in largo, perché nel fuori onda aggiungevamo sempre sulla moda mare maschile,
1: sì,
0: perché guarda che gli scempi le donne ne fanno,
1: mamma,
0: ma gli uomini
1: mia,
0: questi pantaloni da bagno, sì, tagliati molto lunghi, che erano quelli stile surfista,
1: sì,
0: addirittura ginocchio o sotto,
1: okay,
0: e se li mettevano tutti i ragazzi credendosi, non lo so,
1: Sanpei, perché c'è,
0: ecco,
1: tutto quello,
0: capito, il surfista figo di turno,
1: esatto,
0: ma se eri alto, sì, un metro e una banana, ti faceva ancora più basso questo taglio dei pantaloni,
1: e poi diventavano stile capri perché ti arrivavano alle caviglie,
0: sì, brutti. Tantissimi.
1: Mamma mia, ragazzi. Comunque, ma le infradito con la paglia, chi se le ricorda? Anche l'anello al dito del piede, io ancora lo uso. Questa è la cosa più grave, attenzione, che lui,
0: ecco,
1: lui o lei ancora lo usa. Però secondo me oggi lanceremo delle mode, perché tutti gli stilisti che adesso si sono adoperati a ritirare fuori queste mode anni 90, anni 2000 o anche prima, bel ventaglio, stiamo parlando,
0: sì,
1: di, non lo so di che decennio, però ecco, tutta questa roba anni 90, anni 2000, che adesso va tantissimo di moda, l'anello al dito del piede però l'avevano omesso, quindi mettiamolo agli atti, abbiamo lanciato di nuovo la moda terribile, terrificante del dito, dell'anello al dito del piede.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 9.44 ancora Rock Morning Summer Edition con Juliet Lau. Torniamo al nostro momento Revival Summer Edition. Stiamo parlando di accessori estivi di cui avete nostalgia. Sentiamo, va, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Filippo da Roma.
2: Ciao.
3: Vogliamo parlare di quei pantaloni spesso usati da donne con il cavallo al ginocchio. Quindi praticamente ti facevano il culo basso.
2: Sì.
3: Molto più basso di quello che uno probabilmente già aveva. E come dicevate voi, serie alta, 1,90 m, erano comunque brutti. La serie una tappetta.
4: E anche il come si chiamavano colloquialmente. Posso dire una cosa?
2: Vai.
4: Per fortuna questi non li ho mai avuti.

0: momento revival, questo si è trasformato in una sorta di mea culpa collettivo in relazione ai trend, alle mode più improponibili degli anni passati che stiamo un po' riscoprendo assieme anche con i vostri messaggi al 366-663-4466.
1: Mamma mia.
0: Alcune cose imbarazzanti davvero, eh?
1: Sì, sì, sì. Vai.
0: Buongiorno.
1: Sentiamo, buongiorno.
2: Ragazze, buongiorno. Sì. Eravamo piccolini. Ma ve lo ricordate quel braccialetto che era rigido, dritto, rigido? Gli davi una botta sul polso e si arrotolava? Non
0: sì.
2: mi ricordo come si chiama. Però era, sembrava feltro la parte sopra. Lo sbattevi, gli davi un colpetto sul polso e si metteva automaticamente sul polso.
0: Sì.
2: Dai, che ve lo ricordate.
1: Sì,
2: dai, che
1: ce lo ricordiamo, siamo andate a cercare il nome, dovrebbe essere lo slap rap.
0: Ah, ecco, vedi, io non ho mai nemmeno saputo il nome, so solo che faceva un male porco.
1: Ma
0: quando...
1: spam, cioè...
0: capito? E poi dicevano: no, non si piega perché devi colpire più forte. Quella era la motivazione tecnico-scientifica per farsi male da ragazzini.
1: Ma poi le motivazioni, perché? Perché mi progetti una cosa del genere così anti-ergonomia? Io non, veramente certe cose non le capisco.
0: Beh, poi qualcuno Egle dice: beh, espadrillas, ve le ricordate? Scomodissime, si bucavano.
1: Eccole.
0: Pure. Però infatti non sono mai passate di moda. Noi abbiamo una Lau che ci sta dando rappresentazione in radiovisione.
1: Anche con passi di danza classica.
0: Esatto, però a me sembra che quelle tutto sommato abbiano sempre tenuto botta.
1: Sì, infatti, infatti. Poi resistono anche negli anni, oltre che come sono fatte, ecco. Sì.
0: A proposito di cose che invece forse hanno fatto bene a scomparire.
1: Sì.
0: Ci dicono, c'è una cosa peggiore dei bermuda lunghi, quelli cortissimi che andavano di moda negli anni 70. Ci scrivono, mio padre classe 35, ne comprò un paio e fino a 15 anni fa li usava ancora. Quando si sedeva sull'asciugamano in spiaggia c'era sempre qualcosa che faceva capolino.
1: Oh mio Dio, questa situazione mi imbarazzava ed un giorno dissi a mamma: ti prego, prendi quei bermuda e dagli fuoco e facevi bene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.56, mi dispiace salutarvi perché stanno continuando ad arrivare messaggi veramente che mi destano dei ricordi bellissimi. I bracciali alla schiava, ci dice Ele da Catania. Tu te li ricordi quelli che ti mettevi qua su,
2: sì,
1: sull'avambraccio? Che
2: sono tornati anche quelli,
1: sì,
2: quest'anno.
1: Infatti.
2: Cioè, sembra che stiamo facendo

0: una summa quest'estate delle peggio cose viste negli anni per ripropinarcene nel 2026. Sì. Sprecciati, noi cerchiamo invece di migliorare, di fare meglio, per cui l'appuntamento lo diamo a domani mattina, come al solito dalle 6. Cerchiamo di non morire o di non sfasciarci strada facendo. Esatto. Già mi sembra un obiettivo consistente per
1: sì,
0: oggi.
1: La sfida per oggi è questa, quindi se tutto va bene domani mattina alle 6, puntuali qui con il nostro Rock Morning. Intanto vi lasciamo alle Good Vibrations.

0: 26, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 10 di questo martedì 4 agosto 2026. Eddie Berni e Jimmy D al microfono per le Good Vibrations. Jimmy, ci sei? Oh, bene. È che non so se ti sentono, perché c'ho un problema col mix. Oh, finalmente l'ho risolto. Adesso ti sentono.
4: Aveva il preascolto?
3: No. C'avevo il dito scarico.
4: C'aveva il dito scarico, sì. Vabbè, succede.
3: Lo so.
4: Senta, come va con la sua camicia reginetta?
3: Guardi, la mia camicia reginetta, quella sempre perfetta, oggi mi sta un po' sulle balle perché appunto mi è diventata pure stretta, continuando con le rime. Ma però, bene, dai. Lei, così bianco come un giglio?
4: Non ho altro, ricorso a una maglietta bianca che avrei dovuto in realtà nella mia testa utilizzare la sera, e invece niente, la
3: okay.
4: Metto.
3: Quindi da domani nudo?
4: Non ho più niente, vero. Non ho lavato niente.
3: Da domani nudo, dai, bello.
4: Da domani nudi.
3: Oh, anch'io quindi devo fare il nudo?
4: Veda lei, okay. Se vuole le presto un canovaccio.
3: Grazie, un canovaccio
4: da cugina, faccia lei.
3: Sarebbe molto bello, sarebbe bellissimo, sì.
4: Avanti.

Quali sono le principali notizie del giorno? Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non essere stato all'altezza. Il conflitto in Medio Oriente, mentre il presidente americano Donald Trump parla di un'ultima occasione per l'Iran per concludere un buon accordo di pace prima della decapitazione, il regime di Teheran esclude che siano in corso negoziati. Intanto, nelle ultime ore, un proiettile non meglio identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz. Sono 5 i morti e 6 feriti provocati da un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, in Russia, nei pressi di Leningrado, colpito anche un polo logistico. Sul fronte ucraino, 2 bambine e un'anziana sono morti in un bombardamento russo su Sumy. Torniamo in Italia, oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Intanto, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il gasolio torna in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Per la benzina il prezzo sarebbe stabile a 1,99 euro al litro. Tragedia del lavoro in provincia di Napoli. A Ercolano, un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio. Avrebbe perso l'equilibrio mentre era impegnato in alcuni lavori in muratura sul balcone di una

0: bronzo nei tuffi dal trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Con le notizie è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia, fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, nel weekend qualche grado in meno al centro nord. Per ora però tocchiamo anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, per il resto vi segnalo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centrale, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:14 di questo martedì 4 agosto 2026. Vaffancuore con Antonia. Buongiorno Antonia.
2: Vaffancuore, vaffancuore anche a te, Eddie. Non vedo Jimmy. Dov'è?
3: Vaffancuore, buongiorno.
2: Ciao Jimmy, vaffancuore anche a te, sei in Calabria.
3: Ciao Antonia, ben ritrovata.
1: Sì, sì, Jimmy è in Calabria, mentre tu, Antonia, sei in Puglia.
2: Io sono dagli studi... No, sono ad Harvard, io. Non
1: ad Harvard,
2: vede?
1: Certo.
2: Guarda, guarda, c'è questi tipici quadri di Harvard.
1: Esatto. Senti,
2: comunque,
1: vai.
2: Sì, allora, bandiamo le ciance. Allora, sì. Oggi volevo fare una domanda ai nostri ascoltatori. Ossia, voi l'amore lo avete cercato o è lui che ha trovato voi?
1: Ulla, che domandona.
2: Oggi siamo belli profondi.
3: Ma ragazzi, siamo a un livello molto profondo. Perfetto, 366-66-34466 per ricordarvi il numero a cui scrivere, mandare i vostri vocali, mi raccomando, brevi, se avete domande o esperienze da condividere. Ora Joan Osborne, One of Us.

0: John Osborne, One of Us alle 10:19. Beh, Anto, perché hai scelto questo brillante argomento?
1: Ed è anche lei, John Osborne dice: Dio può essere anche uno sconosciuto incontrato su un bus. Ecco, quindi anche l'amore magari può alla fine trovarci, anche se siamo intenti a fare altro. Solo che io non sono tanto d'accordo con questa cosa qua, in quanto io l'amore l'ho sempre cercato, nel senso, ieri ho visto questo video, no, di questo psicologo che diceva che invece l'amore è lui che trova noi mentre siamo intenti a fare altro, e ho rosicato tantissimo perché mi sono detta, allora non ho capito niente nella mia vita, e forse c'ha anche ragione, visto che, diciamo…
0: Butta male?
1: Diciamo, vabbè, stendiamo una centrale elettrica pietosa, ecco.
0: Okay. Va bene. Sentiamo qualche vocale dei nostri ascoltatori.
2: Ma l'amore non si può cercare, perché sennò ti metti in modalità autopsicanalisi e fai le cazzate. Ciao, Marco da Roma.
1: In modalità autoanalisi.
0: Non lo so. Jimmy, tu la conosci la modalità autoanalisi?
1: Lui sì.
3: Abbastanza, credo. Non credo di riuscire nei migliori dei risultati. Ma detto ciò, io sì, in realtà credo di aver sperimentato entrambe le cose. Cioè di essere andato alla ricerca d'amore in modo fallimentare e successivamente invece di ritrovarmi ad accorgermi che qualcuno aveva occhi a cuore per me e con attitudini amorevoli, non semplicemente con il desiderio di avermi, perché poi dopo, insomma, anche lì si apre un'altra pagina enorme che eviterei, è quella di dividere appunto l'amore sessuale dall'amore poi invece
0: l'amore sessuale.
1: L'amore sessuale.
3: Sì, sessuale.
1: Allora, io non ce la posso fare, perché nel senso mi devo sentire un po' in controllo. Forse questo è più un qualcosa di soggettivo, ecco.
0: Devi lasciarti andare come Lenny Kravitz, vedi?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Giungono le 10:31, questo martedì 4 agosto, siamo all'interno della nostra rubrica, anzi di Antonia Fiore, in realtà Vaffancuore, di cui noi ne siamo in realtà travolti. Stiamo parlando di amore che ti viene a trovare,
2: esatto,
1: o amore che cerchi tu.
3: Esatto, e andiamo con dei messaggi, che dici?
2: Andiamo. Assolutamente sì.
4: Secondo me l'amore è sempre cercato, perché se no passa e non lo vedi, e secondo me è anche costruito nel tempo, giorno dopo giorno, altrimenti è semplice attrazione. Saluti da Francesco.
3: Che ne pensa, dottoressa?
2: Beh, va costruito dopo, però intanto cioè, lo devi trovare, cioè, nel senso che se no, cioè, cosa costruisci? Cioè, infatti stavo parlando proprio di quello, cioè o di cercarlo o lasciare che lui ti trovi, ecco, quindi non so.

0: Che poi alla fine, in the end, voglio dire, è dura arrivare a una fine. È meglio rimanere a questo punto sulla possibilità di apertura, giusto, giusto come diceva Antonia. A proposito dell'amore, dell'amore cercato o dell'amore che arriva e te ne accorgi. Però Antonia, non saprei se a questo punto mi verrebbe da riflettere sulla possibilità, non solo sulla possibilità, ma anche sull'essere pronti a questo, perché secondo me c'è sempre un pre.
1: Ma non si è mai pronti nella vita a fare niente, quindi o ti butti e ti fidi del processo, dell'universo, dei fondi del caffè, chiamali come vuoi, i segnali.
2: I fondi del caffè?
1: Esatto, esatto, esattamente. Ci sono segnali ovunque, quindi... Vabbè. Anche quando
0: abbiamo
1: vai a fare la
0: messaggi?
1: Benzina magari.
0: Per dire, abbiamo dei messaggi tal proposito?
2: Siamo pieni.
3: Ma l'amore capita. Siamo figli del caso. È così. Davide a Pisa.
0: Beh, Davide, questo è il perfetto slogan del nostro amaro del caso.
2: Esatto.
1: Un po' Giacomo Leopardi, Davide. Così.
2: Un'energia proprio travolgente.
1: L'energia, sì.
4: Ma ragazzi, l'amore è come il Natale, e come diceva il buon vecchio Jerry Calà, il Natale quando arriva arriva, e quando arriva l'amore adesso sì che è Natale. Ciao Fabio d'Alessandria.
2: A parte che a me sembrava fosse Renato Pozzetto, ma vabbè, insomma. Comunque.
1: Lui è uscito direttamente da una pubblicità anni 90 dei panettoni così.
2: Poi c'è chi è stato proprio trovato.
5: L'amore mi ha sempre trovato in modalità camion di Gaia che non ti dà la precedenza, una botta.
1: Modalità?
2: Riascoltiamolo.
0: Camion di ghiaia. Quando non ti dà la precedenza è una botta.
2: Vedi,
1: travolge,
2: che
1: Jimmy così, che ti asfalta.
2: E Jimmy se ne intende di camion di ghiaia, è per quello che...
0: Sì, soprattutto di ghiaia.
6: Mentre lo cercavo da un'altra parte, lui ha trovato me.
2: Vedi?
1: C'è chi lo cerca comunque viene trovato da così, tipo labirinto. Sì, bella questa teoria, mi piace.
2: O tipo ricercato, insomma. Ecco.
1: Tipo ricercato, esatto. Wanted.
2: Esatto.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
1: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Le 10.47 di questo martedì 4 agosto, cari sfrecciati, ricordatevi che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre. Affrettatevi!
8: Bravo, bravissimo, il tuo entusiasmo mi ha già contagiato. Senti, tornando all'amore, io li adoro i Black Keys, parentesi. Tornando all'amore proposto appunto da Antonia,
7: sì.
8: Abbiamo qualche messaggio?
7: Abbiamo volante, fior rapido, di messaggi, dico... ovviamente. Senti qua.
9: E se uno lo trova dopo essere convinto di averlo già trovato?
10: Aspetta, questa è una. Aspetta, questa è una qui pro quo. Se uno lo trova mentre è convinto di averlo già trovato.
7: Faccio risentire.
9: E se uno lo trova dopo essere convinto di averlo già trovato?
10: Ah, ok, nel mentre, esatto. Quindi, cioè, mentre certo. Lui sta con un'altra persona, arriva poi il vero amore, là
7: sì.
10: Sono...
7: Sì.
8: Bisogna rimettere in gioco tutto.
10: Sono volatili per diabetici.
7: Esattamente. Volatili per diabetici.
8: Dice Bart Simpson, e va!

0: Los Bravos, Black is Black, cantata a squarciagola fuori onda da Jimmy. Sei bravissimo, sai Jimmy, dovresti fare la carriera da cantante.
1: Mi piace un sacco a me queste canzoni qua.
2: Lo bravo Jimmy.
0: Lo bravi anche i nostri ascoltatori che al 366-663-4466 mandano un sacco di messaggi dedicati all'amore. Si trova o si cerca?
3: Buongiorno sfracciati, Luca da Parma. L'amore non si cerca mai, perché più lo cerchi e meno lo trovi. L'amore arriva da solo e spesso quando non te lo aspetti.
2: Tutti poeti stamattina. Esatto, nuovo tatuaggio qua. Nuovo tatuaggio mi serviva.
0: Senti Antonia, poi c'è un messaggio che ti riguarda.
2: Oddio.
4: Sfrecciati buongiorno. E allora, tra guerre e carestie, e oggi prevale l'odio, non l'amore. Secondo me l'amore non esiste più. E la nostra vaffanculo è nell'esempio... perché una così bella ragazza, così radiosa, solare, ha problemi a trovare l'amore. Beh, allora ragazzi, siamo alla frutta secca.
1: Siamo alla frutta
2: secca. Mi ha svoltato la giornata, comunque posso dire. No, beh, allora in realtà faccio la vittima, ma sono un malessere, lo so.
0: Sei un virus?
2: Sono un virus.
1: Ciao, mi chiamo Maga Magò.
0: Esatto.
2: Io sono mi hanno chiamato la signora vaffancuore. Io quando mi chiamano signora c'è una parte dentro di me che inizia a sfrigolare. Non va bene questa cosa, raga, non va bene. Io ho solo 18 anni.
0: Sì, va bene. Cristian scrive: quando lo cercavo non lo trovavo, e ora che non lo cerco, lui di sicuro non mi sta cercando. Quindi direi che ha chiaramente delle preferenze.
1: Cos'è, una particella di iodio?
0: Esatto. C'è nessuno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Le 11 di questo martedì 4 agosto 2026, siamo dentro Vaffancuore che per l'occasione raddoppia. Antonio starà con noi anche la seconda ora, perché insomma stiamo parlando dell'amore che ti trova o l'amore che va cercato, e i messaggi fioccano, cara Antonia. Fioccano.
3: Arriva!
4: Io dico che quando trovi l'amore vero è meglio non lasciarlo andare. Per una passione fugace non conviene lasciare ciò che ti tiene compagnia da un sacco di tempo e con la quale stai bene. E basta. Ciao.
5: Questa è convenienza, non è amore questo, però.
2: Così. È ragionamento.
5: Messa così è razionalità. E chi ti dice che quello non è il vero amore, invece ti stai costringendo a voler tenere a te un'altra cosa che invece forse dovresti lasciare andare? Così.

Alle 11.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Forte scossa di terremoto tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma di magnitudo 4.3 sulla scala Richter ha avuto l'epicentro a 7 km da Pisa. Secondo il governatore Giani, sono in corso verifiche sulle conseguenze. In Russia 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, arrestato l'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti. È stato ritrovato, e torniamo in Italia, intorno alle 6 di questa mattina, il corpo del giovane scomparso nelle scorse ore dopo un tuffo notturno da un pontile nel lago di Como. Con lui alcuni amici che, non vedendolo riemergere, hanno dato l'allarme. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano, nella bassa bresciana. Il decesso è stato intorno alle 15.30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.

0: 100% delle verifiche e i fondi stanziati per gli interventi che risultano ancora inutilizzati. È salito a 4, andiamo allo sport. Il numero di medaglie guadagnate dall'Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ieri la coppia Bellotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi dal trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile, bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. Con le notizie è tutto, tornano fra un'ora, fra pochissimo invece il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia, fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, nel weekend qualche grado in meno al centro nord. Per ora però tocchiamo anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, per il resto vi segnalo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centrale, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11.16, ricordo martedì 4 agosto 2026, versione extra large di Vaffancuore con Antonia. Parliamo di amore, amore che vieni, amore che vai, potremmo dire, insomma, citando De André, ma soprattutto citando i nostri ascoltatori che mandano un profluvio di messaggi. Senti qua.
2: Ma ragazzi, ma lasciate perdere proprio. Sapete cosa dicevano gli antichi greci della dea dell'amore? Che Afrodite era la dea dell'amore e dell'inganno. Infatti Afrodite, sposata con Vulcano, se la faceva con Marte.
3: Ecco, vedi, già gli antichi greci la sapevano lunga.
1: Jimmy, che ne pensi di questa storia?
4: Ma penso che fondamentalmente non siamo educati in realtà all'amore. È più vero, guarda, si avvicina di più probabilmente al pensiero del triste e... rinunciatario ascoltatore di prima che diceva che l'amore non esiste più, ma non è vero. Il problema secondo me è che non siamo educati, siamo più educati ad odiare, a sparare, a fare. Questo è un paradigma che non può funzionare, non può.

0: Bastank, Crawling in the Dark, qui alle Good Vibrations, in questo trio alla ricerca di così risposte o semplicemente delle belle condivisioni a proposito dell'amore promosse da Antonia. Antonia, senti, a questo punto non ci resta che anche interrogare un altro, diciamo, dei grandi protagonisti delle spieghe, cioè la scienza.
1: La scienza. Non la chiamavamo in casa da un po'. E allora c'è questo signore. Come?
0: Ragion veduta.
1: C'è questo signore che si chiama Robert Zajonc che spiega una cosa molto semplice, infatti ve la spiegherò in una maniera altrettanto semplice. Le persone che abbiamo sempre davanti alle balle durante la giornata sono le persone alle quali ovviamente ci affezioniamo di più. Il nostro cervello cosa fa però? Trasforma quella che è una familiarità in gradimento, quindi noi ci innamoriamo spesso di chi ci risuona familiare, e questo purtroppo sia un po' nel bene e sia nel male, perché poi tendiamo anche a rimanere in delle situazioni abbastanza invischianti perché ci suonano familiari. Quindi ecco, adesso sai quando dicono
2: ci si innamora come... Ci si innamora come quando credi alla pubblicità, la senti tante volte e dici allora è vero.
1: Esatto, è presente quando dicono, quando chiede a qualcuno come vi siete conosciuti, la donna, soprattutto la donna, perché poi questa è una cosa prettamente maschile, dice mi ha preso per sfinimento, cioè l'uomo ci prova, ci riprova, anche se davanti trova 50.000 muri, l'uomo è testardo. Quindi ci riprova finché proprio non sfinisce la preda, e la preda poi cede. Anche se magari all'inizio la preda, l'uomo non era proprio nelle sue corde, ecco. Però per sfinimento.
0: Poi infine lamentarsene.
1: È un lamentarsene, esatto, perché siamo dipendenti anche da quello. Than the last four cold Decembers I recall.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Freccia.
4: 11:30 di questo martedì 4 agosto, siamo dentro l'edizione speciale di Vaffancuore dedicata all'amore che si trova, all'amore che si cerca. Come?
5: Tanto amore tra di noi.
4: Tanto amore fra di noi, ma c'è chi ha deciso di fare l'acronimo della parola amore. Senti qua.
6: Sprecciate, ciao.
4: No, non è questo. Un attimo, ecco. Eccolo qua.
7: Amore, A come atrocità, M come mamma mia, O come
8: Madonna.
7: Oh yeah.
8: Oh yeah.
7: R come rottura di palpebre e E come e basta.
5: Ehi, dai.
8: Vabbè,
5: delusion. Mi sta deludendo.

0: Sir Elton John, Rocketman 1972, ritorniamo agli annosi problemi, dubbi, riflessioni a proposito dell'amore, così rilanciato da Antonia con Vaffancuore. Abbiamo qualche altra riflessione?
1: Vado. A morte, non l'amore. A morte.
2: Certo. Acronimo bis.
1: Vabbè. Acronimo bis, volevo riagganciarmi al messaggio dell'ascoltatore.
2: Andiamo. Comunque. Sì, vai. No, sì. Dimmi, Antonio.
1: No, io volevo soltanto esprimere il mio dissenso verso la scienza, perché comunque sia, ecco, cioè almeno soggettivamente dico che sono impossibile da prendere per sfinimento, cioè io scappo da quelle situazioni là, altrimenti dovrei innamorarmi ad esempio del mio portinaio, del mio miglior amico, della mia vicina di casa, li vedo tutti i giorni.
2: Io dovrei innamorarmi di Jimmy, per esempio.
1: E tu dovresti innamorarti di Jimmy, innamorato. Lo vedi tutti i giorni.
2: Dici che sono innamorato di te, Jimmy?
0: Sì, tant'è che mi hai preso per sfinimento, ma mi odi allo stesso tempo, cioè è un amore totale proprio.
2: Che meraviglia, per fortuna ci sono i nostri ascoltatori.
3: Ciao sfrecciati, come diceva sempre mio nonno, l'amore dà, l'amore toglie, dà problemi e toglie soldi. Ciao sfrecciati da Daniele.
1: Niente, Daniele, c'era un po' di astio in questo messaggio.
2: Leggermente.
4: Sfrecciati, ciao, sono Gaspare. L'amore è universale, esiste sempre, esisterà sempre, si annida ovunque. Il problema è uno: cresce dove può e quando ci riesce a crescere.
0: Mi hai ricordato la parabola del seminatore, vedi?
1: La parabola del seminatore, dal Vangelo secondo Jimmy.
0: No, dal Vangelo secondo Matteo, Luca e poi non mi ricordo.
1: E compagnia bella.
0: Se non ricordo male. No, beh, è così.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: Radio Freccia.
7: Amici, sono le 11.45, amici. Allora, tutti gli sfrecciati all'ascolto qui alle Good Vibrations in questa mattinata estiva a Tridente, mi verrebbe da dire, con la compagnia straordinaria di Antonia, anche in questo orario, siamo nell'annoso problema, o più che altro nell'annosa riflessione, a proposito di amori, amori da ricercare, amori da rifuggire, amori di chi non ci crede. Abbiamo altri messaggi, cari miei?
8: Pronti?
9: L'amore è come il peyote, non sei tu che trovi lui, ma è lui che trova te.
10: Ma che se...
7: Beh, questa mi è piaciuta.
10: Questa meritava.
8: Antonia, in qualità di esperta devo chiederti un parere su questa affermazione. Sì. Esperta d'amore, eh?
7: Affidati alla scienza.
10: La scienza è contraria al peyote, quindi
7: sbaglia invece, è un altro tipo di scienza.
10: Lo so, però beh, alzo le mani.

0: Beastie Boys alle 11.49 per chiudere la seconda ora delle Good Vibrations edizione estiva con Antonia e Vaffancuore in versione extra large. Stiamo parlando dell'amore che va, che viene, si trova, si cerca, eccetera. Ovviamente i pareri più importanti sono quelli dei nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, l'amore si cerca e si aspetta contemporaneamente. Quando si trova bisogna cercarlo, nel senso che bisogna essere selettivi e vedere se va bene. Buona giornata da Cagliari.
2: Tipo un colloquio di lavoro, tipo, insomma. Facciamo le selezioni.
0: Esatto, lei è qui per amore. Ah, va bene, allora mi dica.
2: Ecco, sì. Allora si accomodi in fondo a destra, in fondo dove c'è il bagno. Ecco. Così.
0: Tanto diamo una conclusione a questa puntata speciale di Vaffancuore.
2: Io posso dire che io ho cercato l'amore così tanto e così male che alla fine ho trovato me stessa, quindi magari può essere un qualcosa, diciamo, di contorto, però alla fine se ci aiuta comunque a costruire comunque la nostra identità, il fatto di domandarci, no, prima di tutto noi cosa vogliamo e poi di andarcelo a prendere. Io sono dell'idea che non si debba cercarlo attivamente come si cerca un lavoro, ad esempio, ma che nel mentre facciamo, ci dedichiamo ai nostri progetti, quindi coltiviamo il nostro giardino, nel frattempo poi magari se il nostro giardino diventa bello, rigoglioso, poi è anche più affascinante, no? Quindi attira magari le persone più giuste, a noi, cioè quelle che risuonano di più.
3: Vabbè, allora ti faccio una domanda. Questa
2: metafora col giardinaggio ti è piaciuto? Dimmi.
3: Allora, in conclusione ti faccio questa domanda, puoi naturalmente lasciarla aperta. Dunque, trovandoti hai imparato ad amarti di più?
2: Assolutamente sì. Magari gli altri mi odiano di più, però io no.
0: Buono. Va bene. Anto, allora,
3: grazie,
0: noi,
3: tesoro, un abbraccio.
0: Noi ci sentiamo a fine agosto con la seconda stagione di Vaffancuore. Buone vacanze, Anto, e niente.
2: Buone vacanze,
0: insomma,
2: a voi.
0: Se trovi un fidanzato, salutacelo.
2: Ve lo saluto, salutatemelo anche voi a sto punto.
0: Ciao.
3: Vaffancuore.
2: Vaffancuore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 12 in punto in questo momento, martedì 4 agosto 2026, ben arrivati tutti gli sfrecciati che hanno deciso di stare insieme a noi qui alle Good Vibration con me e con lo zio Eddie. E allora, buongiorno, continuiamo naturalmente dopo aver avuto una bella parentesi lunga insieme, sì, ad Antonia.
2: Senti, cosa offriamo?
1: Amica del cuore.
2: Cosa offriamo a chi è arrivato adesso a mezzogiorno? Gli offriamo un cocktail di benvenuto, non lo so.
1: Potremmo, sì, una bella corona di fiori, un abbraccio. Sì, come fanno le Hawaii, una bella corona di fiori.
2: No, perché sai,
1: vabbè, ma tu stavi già pensando al funerale, dimmi la verità.
2: Vabbè, corona di fiori, uno appena arriva, sì, dipende dalla corona di fiori, insomma. Sai che il crisantemo da noi ha un significato particolare, insomma, no?
1: Sì, ecco, ho capito. Però dai, secondo te gli do, ti è becca questa corona con scritto addio,
2: benvenuto,
1: sei stato un bravo ragazzo.
2: Sì, volevamo ringraziarti per tutto quello che hai fatto, ciao, ecco, così, pronti.
1: Va bene, e allora abbandoniamoci agli echi dei Pink Floyd.
2: Wow.

Alle 12.07 andiamo a vedere quali sono i principali fatti del giorno. Sono migliaia i tifosi del Milan presenti di fronte alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro sul sagrato della chiesa, presenti tutte le vecchie glorie del Milan, da Paolo Maldini a Daniele Massaro, da Van Basten a Donadoni, fischi per il proprietario del club Gerry Cardinale, per il presidente rossonero Paolo Scaroni. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. In corso la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta, la presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo, sono 17 le persone morte dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni a bordo di un'imbarcazione partita dal Nord Africa e diretta verso le Baleari. Forte scossa di terremoto tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma di magnitudo 4.3 sulla scala Richter ha avuto l'epicentro a 7 km da Pisa.

0: Tragedia del lavoro in provincia di Napoli. Arcolano, un operaio di 54 anni, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio. Avrebbe perso l'equilibrio mentre era impegnato in alcuni lavori in muratura sul balcone di un'abitazione. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Si potrà utilizzare esclusivamente il documento elettronico. La vecchia carta finirà di essere utile fin dal 2027.
1: Meteo. Ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo sempre protagonista in Italia, fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, nel weekend qualche grado in meno al centro nord. Per ora però tocchiamo anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centrale, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Tan.
2: Eccoti, scusa, no, ti avevo tenuto chiuso, scusami.
1: Grazie, Bernie San, allora, sì, buongiorno, ribongiorno anzi. Sa, le volevo raccontare una cosa prima di cambiare, diciamo, prettamente argomento. Visto che una buona moltitudine all'interno della rubrica di Vaffancuore sulla questione dell'amore, eccetera, eccetera, è chiaro che c'è tanta delusione per i rapporti non riusciti, per sì, la sofferenza.

0: che ha comportato un qualche cosa che non è andato a buon fine, eccetera eccetera. Questo è assolutamente comprensibile, ma c'è anche tanta ritrosia.
1: Sì.
0: Allora, se me lo permette, dopo il grande Jimi Hendrix,
1: sì,
0: le volevo raccontare una breve storia che mi raccontarono, insomma, negli Stati Uniti un paio di nativi americani.
1: Volentieri. After all the checks are in the boxes.

1967, sarebbe bello, sarebbe stato bello anzi poter chiedere a Jimi Hendrix cosa pensava dell'amore davanti a tanta, come dire, ritrosia nel cercare comunque di inseguirlo, di nutrirlo e via dicendo. Allora mi attacco un attimo a questa storia che ti avevo menzionato, zio Eddie, a proposito proprio dei nativi. Viene a fagiolo, non è stato voluta questa cosa, è proprio una coincidenza, una sincronia di fatti, anche perché Jimi Hendrix aveva origini Cherokee da parte della nonna paterna. Allora quello che mi raccontò in realtà un nativo era la metafora dei due lupi, forse molti la sanno in realtà, ovvero un vecchio saggio capo indiano sta parlando al proprio nipote e gli spiega che dentro ogni persona si combatte una battaglia continua tra due lupi. Allora il lupo cattivo, che rappresenta ovviamente la rabbia, l'invidia, la gelosia, il rancore, l'orgoglio, l'avidità, l'arroganza e l'ego, e invece il lupo buono, che rappresenta tutt'altro: la gioia, la pace, l'amore, la speranza, l'empatia, la generosità, la compassione, la gentilezza e la verità. Allora il nipote ci pensa un attimo e poi chiede al nonno: ma quale lupo vince? E il vecchio capo risponde: semplicemente quello a cui dai da mangiare. Dunque, la versione occidentale vuole che in realtà ci si fermi a dire: bene, non far morire, cioè dai da mangiare a quello buono,

così finito. In realtà il significato va molto più profondamente, perché interrogandosi sull'equilibrio e l'integrazione è fondamentale invece non perdere l'altro aspetto, cioè non far morire di fame il lupo cattivo. Quindi se smetti di nutrirlo, il lupo cattivo rimane nascosto nell'ombra, pronto ad attaccare la prima debolezza. E poi riconoscere le sue qualità, ovvero il lupo nero possiede doti necessarie come il coraggio, la determinazione, l'astuzia, la tenacia e l'istinto di protezione che mancano al lupo bianco. E poi infine la cosa più fondamentale è quella di metterli in equilibrio. Questa è un po' una perla di saggezza che mi fu raccontata quando andai là.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Me lo aspettavo, 12.33, era una storia abbastanza, diciamo, divulgata, abbastanza conosciuta, però ha tante pieghe. Allora, zio Eddie, abbiamo qualche messaggio al 366634466?
5: Ma io in realtà la sapevo un po' diversa, la storia del lupo nero e lupo bianco. Cioè sì che sì, dentro di noi c'è il lupo nero e il lupo bianco che combattono, devono rimanere in equilibrio. Però io sapevo anche che il lupo bianco, per poter vincere contro il lupo nero, un mattino deve svegliarsi gazzella e correre più veloce del leone, che a sua volta sa che per vincere deve svegliarsi ma fingersi morto come l'opossum, perché comunque correre è un gran sbattimento.
4: È uno sbattone, eh sì. È proprio...
6: io faccio l'ippopotamo.
4: Va bene.

0: Free Love di Depeche Mode alle 12.37. Michele scrive al 366-6634-466 in riferimento al tuo racconto sui lupi: quando hai parlato di sincronia di fatti pensavo ti riferissi alla dipendenza di Jimi Hendrix e al calumet dei nativi americani, che non conteneva, diciamo, che non conteneva solo tabacco.
1: Ma non è vero.
0: Comunque una bella perla di saggezza, dice Michele.
1: Ciao Michele, non è neanche vera questa cosa, è un passaggio di un messaggio così narrativo errato. Adesso al di là della gag tra la dipendenza di Jimi Hendrix, ma il calumet dei nativi non conteneva sostanze psicotrope.
0: E invece qualcuno scrive: ah, ma dovevo dargli da mangiare io ai due lupi? Mi sa che i miei due lupi sono morti da un bel po'. A quanto pare anche i nativi americani hanno

0: Yin e Yang con nomi diversi.
1: Sì, certo, va bene, ok.
0: E poi andiamo con un altro vocale, sì, breve vai, ma intenso.
2: La morale è che al lupo nero non gli dovete cacar cazzo.
0: Ecco,
1: citando il grande Gigi Proietti.
0: Esatto, esatto. Come altro vocale breve.
1: Il cavaliere nero e il cavaliere bianco.
3: Comunque al cavaliere nero non glielo dovete rompere io. Ecco, Marco, vedi, da Roma.
0: Vedi che come vedi. Dire.
1: Comunque, alla fine, insomma, tra una cosa e l'altra, qui vedo che non è stato capito, o meglio non è stato preso il reale significato finale, che poi in realtà vanno nutriti entrambi,
0: certo,
1: i due lupi, cioè quando li nutri entrambi non combattono più tra di loro fondamentalmente per attirare la tua attenzione, quindi si crea l'equilibrio, quindi si crea l'armonia, non c'è più una battaglia interiore e se non c'è guerra dunque puoi ascoltare finalmente la voce dello spirito, la voce più profonda, quella connessa con lo spirito.
0: E poi i due lupi insieme possono fare grandi cose.
1: Per dire, tipo?
0: Beh, per esempio mettere l'aggressività e la forza quando serve e la pace e la calma quando serve.

0: Radio Freccia.
1: Dopo la top 20 con i Green Day, torniamo in onda parlando di cose che hanno a che fare con il racconto dei lupi che ha fatto il buon Jimmy. C'è un vocale che in qualche modo commenta. Vado?
2: Certo.
3: Comunque, in sintesi, nutrire il lupo nero è far uscire l'aggressività, per esempio fare lo sport, un'arte marziale. Infatti quelli che fanno arti marziali sono persone più equilibrate, tirano fuori l'aggressività al momento giusto. E nutrire il lupo bianco, per esempio leggersi un libro tranquillo, acculturarsi. Ciao, sempre Marco da Roma.
2: Ma sì, può essere sicuramente una delle mille facce del positivo e del negativo, ma la cosa fondamentale è quella di non solo di notarle, vederle, bensì metterle in armonia, e questo è poi lo scopo finale, ecco.

0: 12.49, anzi 12.50 di questa terza ora delle Good Vibrations. Fra poco Jimmy D ci saluterà, invece il sottoscritto farà la quarta ora dedicata a questo giochino che ci siamo inventati per quest'estate. Oggi si parlerà di canzoni con voci maschili, però prima abbiamo messaggi che hanno a che fare appunto con la storia del lupo. Insomma, intanto c'è qualcuno che scrive: sono in coda in autostrada, ho fatto 8 km in 90 minuti. Secondo voi quale lupo sto nutrendo?
1: Finale aperto.
0: Finale aperto.
1: Lasciamo finale aperto.
0: Senti, poi ti faccio sentire questo messaggio, perché secondo me sì, la storia ha bisogno di un ulteriore, come dire, necessario chiarimento.
2: Buongiorno, sono Angelo di Avellino. Ritengo che il lupo bianco si nutra di buone azioni, il lupo nero, il lupo cattivo si nutre di cattiveria. Perciò se si dà a mangiare, se si fa cattiveria si nutre il lupo nero, se si fa buone azioni si nutre il lupo bianco.
1: Sì, beh, questa è una porzione del racconto effettivamente, però la lezione, diciamo, che offre questa storia, almeno io credo, sia invece di andare oltre a questo. Infatti la versione occidentale, l'avevo già detto anche prima, si fermava suggerendo di nutrire solo il bene e quindi di far morire di fame il male. In realtà non far morire di fame il lupo cattivo permette di lasciare che lui rimarrà nascosto nell'ombra e sarà pronto di attaccare alla prima debolezza. Quindi riconoscere le qualità della parte oscura di ognuno di noi, quindi il lupo nero,
0: sì,
1: possiede in realtà delle doti necessarie, appunto come il coraggio, la determinazione, l'astuzia, la tenacia, anche l'istinto di protezione, ok, che mancano in realtà al lupo bianco. Detto ciò, bisogna arrivare al fondo di portarli in armonia, queste due parti. Ecco qual è la lezione finale, e non la dico io,
0: Oh, no, certo,
1: questo è ciò che io penso di aver compreso quantomeno da questa storia che mi fu raccontata un po' di anni fa.
0: Grazie Jimmy, domani ore 10 puntuali.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Un abbraccio, ci vediamo domani.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi, saranno le 13 per questo martedì 4 agosto 2026. Good Vibrations, quarta ora, edizione Summer Edition. E quindi io e Jimmy in alternanza mettiamo musica con un criterio particolare. Oggi tocca un criterio legato ai nomi. L'altro giorno abbiamo lavorato solo su canzoni con nomi femminili. Oggi invece lavoriamo con canzoni che hanno a che fare solo con nomi maschili. È stato più complicato trovarli, perché diciamo che canzoni dedicate a nomi maschili sono infinitamente meno dedicate a nomi femminili. D'altra parte è noto che sono soprattutto gli uomini a fare rock e conseguentemente si canta il nome della donna. In questo caso è un gruppo maschile che canta un nome maschile, un pezzo semplicemente straordinario, si chiama Jeremy, loro ovviamente sono i Pearl Jam.

0: Una buona giornata da Tommaso Angelini qui su Radio Freccia alle 13:06. Vediamo le notizie più importanti di oggi. Cori da stadio e applausi sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Migliaia di tifosi presenti. Ci ha insegnato che si diventa grandi restando piccoli, ha detto nella sua omelia Monsignor Carlo Faccendini. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. E al funerale di Franco Baresi erano presenti tutte le vecchie glorie del Milan, da Paolo Maldini a Daniele Massaro, da Van Basten a Donadoni. Fischi per il proprietario del club Gerry Cardinale e per il presidente rossonero Paolo Scaroni. Cambiamo argomento. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. Nel suo intervento il capo del Viminale Piantedosi ha affermato che la richiesta di ripristinare i controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo. Sono 17 le persone morte dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni a bordo di un'imbarcazione partita dal Nord Africa e diretta verso le Baleari. Paura questa mattina per una forte scossa di magnitudo di 4.3 sulla scala Richter tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Ha avuto epicentro a 7 km da Pisa, sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo cittadino, ma aperti tutti i monumenti, compresa la Torre di Pisa. Sono 5 i morti e 6 i feriti provocati da un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca in Russia. A Sumi, sul fronte ucraino, 2 bambine e un'anziana sono morte in un bombardamento russo. Il nuoto, solo quarto posto per Gregorio Paltrinieri agli europei nella 10 km di fondo nelle acque della Senna. L'oro va al tedesco Florian Welbrock, argento all'ungherese David Batlem e bronzo al tedesco Oliver Clement. È tutto per il momento, le notizie torneranno domani. Una buona giornata da Tommaso Angelini. Ora tutti gli aggiornamenti con il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia, fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, nel weekend qualche grado in meno al centro nord. Per ora però tocchiamo anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centrale. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Come here. Radio Freccia.
1: 13:16 di questo martedì 4 agosto, ultima ora delle Good Vibrations di oggi, dedicata alle canzoni rock e non solo, che hanno a che fare con nomi maschili. Prima abbiamo sentito Hey Joe nella versione di Willie DeVille, anche se ovviamente tutti conoscono soprattutto la versione di Jimi Hendrix. Adesso andiamo a sentirci una canzone che è stata incisa e portata al successo nel 2000 dai Blink 182, diciamolo all'italiana. Si chiama Adam's Song, è una canzone che parla in maniera indiretta di suicidio, è contro il suicidio, è stata ispirata a una storia vera, ma è soprattutto il pezzo che ha portato grandissimo successo ai Blink, Adam's Song.

Blink 182, Adam Song alle 13:21 in questa quarta ora dedicata alle canzoni con nomi maschili. E non è facile trovare canzoni con nomi maschili, dicevo prima, soprattutto che abbiano a che fare con storie d'amore. Sono molto spesso canzoni che hanno a che fare invece con relazioni difficili, con storie difficili. Siamo partiti con Jeremy di Pearl Jam. Adam Song ha a che fare con una storia di suicidio, anche se Mark Hoppus, quando scrisse la canzone, lo disse chiaramente, una canzone contro il suicidio. Però comunque il titolo Adam era riferito a un personaggio di immaginario che aveva a che fare con una storia di suicidio. E dicevo, le canzoni che hanno a che fare con i nomi maschili spesso hanno a che fare con storie difficili da raccontare, come per esempio la prossima, che è di Susan Vega. E nel 1987 se ne uscì con questo brano che fu il suo primo grande successo, che si intitolava Luca con la K. E Luca è la storia di un bambino che subisce abusi. Susan Vega raccontò che a New York vide dei bambini giocare, fra questi c'era un bambino che si chiamava Luca, che era particolare, aveva un atteggiamento un po' diverso rispetto alla vita, rispetto ai suoi altri coetanei, gli altri bambini, insomma. E quindi gli venne in qualche modo in mente di raccontare la storia di questo bambino che abitava sopra casa sua e che era costretto a subire abusi da parte degli adulti. Poi successivamente, anni dopo, e nel 2021, Susan Vega rivelò che in realtà la canzone parlava di lei, perché lei subì fino a 9 anni abusi dal suo patrigno, che poi scoprì non essere il suo padre vero, e in qualche modo lei utilizzò il sistema, insomma il trucco di parlare di un'altra persona, nello specifico un bambino che era appunto questo Luca, per parlare di se stessa. Quindi è una canzone che parla di abusi, parla di storie di questo genere. Mi chiamo Luca, abito al secondo piano, abito sopra di te, penso tu mi abbia già visto prima, se senti qualcosa tardi la notte, qualcosa come una confusione, come una lotta, non chiedermi cos'era, Susan Vega, Luca.

quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: dente. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:31 di questo martedì 4 agosto, stiamo dentro questo specialino dedicato alle canzoni che hanno nel titolo un nome maschile e andiamo negli Stati Uniti, a New York per l'esattezza, patria ovviamente di Lou Reed, che nel 1974 pubblica un album controverso, si chiama Sally Can Dance, è il suo album solista più venduto in assoluto, però lui non lo riconosce perché era strafatto, fondamentalmente c'è solo cantato e poco altro, però all'interno di questo disco secondo me c'è una canzone meravigliosa, quella che chiude l'album e che vede collaborare una dei Velvet Underground al basso, più esattamente Doug Yule. Questa si chiama Billie.

Lured Billy alle 13.37 in questo specialino dedicato ai nomi maschili nelle canzoni rock, canzone dedicata da Lured a un suo amico Billy, che, con cui era cresciuto insieme. Insomma, la canzone inizia e finisce con queste frasi: Billy era mio amico, siamo cresciuti insieme fin da quando avevamo 9 anni, andavamo insieme a scuola e oggi mi chiedo spesso chi di noi due fosse lo stupido. Perché? Perché la canzone racconta di Lured che, come dire, si occupava d'altro nella vita e studiava poco, mentre invece questo suo amico Billy studiava tanto, si era messo a lavorare parecchio, insomma, ricercatore, poi dottore. Poi a un certo punto Billy è partito per il Vietnam, mentre invece lui fu considerato, Lured, mentalmente inadatto. E quando tornò, Billy non era più lo stesso, i suoi nervi erano a pezzi, a differenza dei miei. L'ultima volta che l'ho incontrato non riuscivo proprio a sopportarlo. Non era più il Billy che conoscevo un tempo, era come parlare a un muro. Quindi in qualche modo una canzone contro la guerra e contro la guerra del Vietnam nello specifico, dedicata a questo ragazzo che si chiamava Billy. La prossima canzone è dedicata invece a un cantante. Lui si chiamava e si chiama ancora Gino Washington, Gino con la E, quindi Geno, però in realtà pronunciato in Inghilterra, perché la canzone è composta da una band inglese, si canta Gino, e la canzone è stata composta dai Texas Midnight Runners, una banda di scappati di casa meravigliosamente divertenti, simpatici e pieni di canzoni divertenti. E secondo me la più divertente è proprio questa Gino, dedicata a questo Gino Washington che faceva il militare in Inghilterra e a un certo punto si è messo a cantare nei club a Londra, diventando a suo modo una piccola star. Poi a un certo punto decise che basta, tornò negli Stati Uniti, poi ritornò sulla base del successo della canzone dei Dexys

a suonare in Inghilterra, facendo anche l'attore, facendo tutta una serie di cose, ma è soprattutto una canzone meravigliosamente sciatta per cantare alla grande e urlare. Genos.

0: Radio Freccia.
1: 13.46 di questo martedì 4 agosto 2026, quasi in conclusione di questo specialino all'interno delle Good Vibrations dedicato alle canzoni che hanno a che fare con, nel titolo, con nomi maschili. Non poteva mancare un pezzo del boss, di Bruce Springsteen, in questo caso ho scelto Johnny 99, canzone tratta da Nebraska, che parla della storia di questo ragazzo, Ralph, che disperato per essere rimasto disoccupato, perde la testa, prende una pistola, fa una cazzata e lo condannano a 99 anni e lui a quel punto chiede di essere condannato alla pena di morte. Johnny 99 la sentiamo nella versione elettrica con la E Street Band.

Johnny 99, Bruce Springsteen con la A Street Band, versione uscita soltanto nel 2025, perché insomma la storia la sapete, fa parte anche del film dedicato al boss uscito un paio d'anni fa. Springsteen è depresso, incide Nebraska a casa sua solo con un registratore quattro piste e chitarra, poi quelle canzoni le porta in studio, alcune diventano poi parte integrante di quello che sarà Born in USA e altre invece prova a registrare con la E Street Band, ma il clima non è lo stesso, non funzionano, e quindi lui decide di non pubblicare le versioni fatte con la E Street Band, ma di pubblicare proprio i provini, quello che ha fatto in casa registrandolo da solo con un quattro piste. Quella che abbiamo sentito era la versione con la E Street Band di Johnny 99, una delle canzoni più profonde all'interno di Nebraska, e che devo dire era semplicemente meravigliosa, però è vero che era lontano dal tipo di clima che Springsteen cercava all'interno di Nebraska. E rimaniamo sul nome Johnny, perché chiudiamo questa carrellata, diciamo, di canzoni dedicate ai nomi maschili con i Water Boys, una canzone che fa parte del primo album della band di Mike Scott, pubblicata nel 1983. La canzone si chiama A Girl Called Johnny ed è una canzone che ha a che fare con Patti Smith, perché Mike Scott, leader della band, era un fan di Patti Smith, aveva scoperto il suo lavoro nel 76, e quando Patti Smith andò a Londra a cantare e a suonare, insomma, decise di cercarla, le telefonò, riuscì a parlarle, Patti Smith lo ospitò a Londra, gli pagò anche l'albergo, lo affidò a Lenny Kaye, insomma in qualche modo adottò il giovane Mike Scott, che si ricordò di questa cosa e si ricordò anche del fatto che nei primi album di Patti Smith c'era sempre un ragazzo, una ragazza, non si capiva bene, che si chiamava Johnny, e quindi il primo singolo che fa uscire con un grande successo lo dedica a Patti Smith con un titolo che è A Girl Called Johnny. Con questo è tutto, noi con le Good Vibration ci sentiamo domattina, ovviamente puntuali, alle ore 10.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, è martedì, è il 4 di agosto e quindi che si dice? Hello rockers and welcome. Diamo ufficialmente un kickstart, non al My Heart, ma a queste 3 ore insieme, perché lo sapete, con le 14 inizia Electric Ladyland, fino alle 17 con la sottoscritta, la vostra Cecil B, in diretta dal Tourmaline di Lipari. E si vede, perché mi sono appena vista in radiovisione e mi sono reso conto che ho tolto quel pallore della vita milanese che mi accompagna per il resto dell'anno. Vorrei vivere così, col sole in fronte. L'ho improvvisata, non so come mi è venuta, adesso la scrivo perché potrebbe nascerci una bella canzone. Iniziamo con Etta James.

È come la prima volta a risentire questo pezzo, mi fa venire sempre i brividi. Mi sono accorta che la telecamera si era aperta ancora prima che iniziassi a parlare e si vedeva il mio gesto spontaneo del sentire la pelle d'oca. Ed James è proprio così, fa quell'effetto, no? Di quando entri, facciamo un paragone estivo, visto le alte temperature che stanno attraversando tutto il nostro paese, mi raccomando, prendetevi cura di voi stessi, non mettetevi in situazioni troppo, ok, di esposizione al calore. Però dicevo, Ed James, è come entrare in una stanza in questo periodo dove l'aria condizionata è giusta, né troppo forte né troppo blanda, e dove per un attimo

0: Radio Freccia.
1: 14-11 minuti, abbiamo appena ascoltato i Kasabian con Superpowers, che arriveranno a breve, il prossimo mese, con il loro nuovo disco, in questa fase decisamente diversa rispetto a quella che è stata tutta la loro storia. Non c'è bisogno di entrare ovviamente nei dettagli di quello che è avvenuto all'interno della dinamica della band, però sicuramente questa è una era in cui Pizzorno è l'unico, o quantomeno il principale poi creatore, il principale autore di quello che poi sentirete all'interno di questo ritorno, appunto, di una delle band british più amate di sempre. 14-12 minuti con la vostra Cécile, in diretta dal Tourmaline di Lipari, e soprattutto, non lo so, sono giorni che questa band mi si ripropone, non in maniera negativa, come quando parli di qualcosa che non hai digerito, no, continua a venire nella mia vita e ogni volta porta il ritmo giusto. Sono i Creedence Clearwater Revival.

About to lose my mind, I heard it through the grapevine, Creedence Clearwater Revival. Alle 14:15 minuti, il primo quarto d'ora insieme di Electric Ladyland è già volato. Oltretutto ci tengo a ricordarvi che questa è la seconda parte di questa Summer Edition che mi riguarda, in diretta dal Tourmaline di Lipari, dove sarò fino a domenica, perché nella Summer Edition ovviamente si trasmette tutti i giorni 7 su 7, per quanto mi riguarda sempre dalle 14 fino alle 17, fino al 9 di agosto incluso, giorno in cui poi incrocerò Ambra, ci daremo una sorta di passaggio di testimone per poi avere lei in diretta dal lunedì successivo, quindi dal 10 fino al 23 agosto incluso, e poi con il 24 si ricomincia con il ritmo di sempre.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14:23 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 4 di agosto. Come state? Dove siete diretti? Prima vi ho dato il numero molto velocemente e lo ripeto un'altra volta, al 366-663-4466. Ma qualcuno ha mandato una foto di un luogo dal tempo brutto, con pioggia, nebbia, sembrerebbero anche basse temperature. Da dove ci mandi questo messaggio? Rocco, mi hai solo scritto chi sei ma non da dove sei. Vabbè, niente, in questo momento forse sei molto invidiato se ti trovi in un luogo dove le temperature vanno ampiamente sotto i 20 di gradi.

Another perfect day, American Hi-Fi, alle 14:27 minuti qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che siamo in radiovisione anche in questa, diciamo, veste estiva, in questa Summer Edition, in diretta per quanto mi riguarda, perché poi io parlo di Lipari, ma non sono l'unica, cioè, a essere in trasferta e spostata in giro per dei luoghi straordinari del nostro paese. Io sono a Lipari verranno Ambra Marie e il buon Nessuno a partire dal 10, però il resto della family è sparsa fra Milano, Roma e la Calabria. Comunque, dicevo, per qualsiasi luogo di trasferta o di diretta, la radiovisione c'è sempre. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Tra poco i Foo Fighters dalla nostra top 20, ora ritroviamo gli Oasis.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 14:37 minuti in questo martedì 4 di agosto, che è un giorno un po' particolare, un po' difficile. Monday and Tuesday, diciamo che Tuesday is the new Monday, martedì is the new lunedì, come Orange is the new Black, nel senso che alla fine forse a sto punto meglio il lunedì, perché c'è ancora i benefici della domenica, del fine settimana. Detto ciò, secondo me il brano che sta per arrivare mette d'accordo un po' tutti i fan sfegatati di questa band, e non solo, perché almeno una volta nella vita l'abbiamo cantata dall'inizio alla fine, anche sbagliando nel testo. L'importante è metterci cuore.

La rimettiamo da capo? Può darsi? Va bene. Ripartiamo solo sulla parte del oh mamma mia, quello che volete, Bohemian Rhapsody Queen, che poi è anche il titolo del biopic che rilanciò un po', insomma, anche la tendenza nel mondo del cinema di voler raccontare la vita, la storia di artisti molto noti e molto amati, che però poi nelle pellicole successive non ebbe mai, secondo me, un egual successo. Cioè, io amai tantissimo Rocketman, so che un film che racconta la vita di Elton John non fu percepito in maniera altrettanto, come dire, esaltante come Bohemian Rhapsody. Mi piacque tantissimo A Complete Unknown, per il resto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:51 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. But don't you worry about a thing. Non preoccupatevi di niente, di nulla. No, nel senso, magari preoccupatevi di cose importanti, non della durata di questo programma, perché sarò qua fino alle 17. Quindi siamo solo nella prima parte, un terzo è andato, è martedì, è il 4 di agosto, fa caldo. C'è Monica che mi scrive: ragazzi, sto diventando matta a cercare la canzone che avete mandato stamattina alle 7:30, potete aiutarmi? Eh no, purtroppo io alle 7:30, no, ero sveglia stamattina alle 7:30, ho fatto una cosa che non facevo da tantissimo tempo, alzarmi dal letto e allenarmi. Non so, ogni tanto il cervello ti dice: ehi, sarebbe un'ottima idea fare una cosa che non fai da tipo 6 mesi, vero? E domani so già che farò fatica probabilmente anche a deambulare, però ogni tanto ti viene la responsabilità dello sport d'estate, dai, gli sportivi estivi, l'improvvisata dello sport d'estate. Quante volte io, quando ho iniziato a rendermi conto che esisteva lo sport d'estate, improvvisamente diventavo runner, ma con dei risultati terrificanti, perché la resistenza era quella che era, la durata della performance era molto scarsa, di solito poi inciampavo. A un certo punto ho un ricordo di una mattina in Sardegna di tantissimi anni fa, andavo in un posto bellissimo vicino a Santa Teresa, come tutti i milanesi, in gallura, tutti in gallura. E allora una mattina dico: va bene, dai, è arrivato il momento di mettermi a correre, prendo questa strada, perché la zona dove andavo con i miei genitori aveva come una passerella che però non era vicino al mare, era un po' sulla parte sopraelevata della spiaggia. Quindi vado, mi carico, riesco a spezzare il fiato a un certo punto, proprio metto i piedi nella parte sbagliata, quello destro a sinistra e il piede sinistro a destra, inciampo, cado da questa suddetta passerella e finisco praticamente nella sabbia. Quindi mi spuccio le ginocchia, sabbia nelle ginocchia, mi butto a mare, cerco di disinfettare queste ferite che alla fine erano delle ginocchia sbucciate, ma già il fatto che lo racconto con tutta questa tragedia vi fa capire come ho vissuto quel momento. Malissimo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, quindi hello rockers and welcome, benvenuti a tutti quanti, siete all'interno di un safe place, almeno spero, che va sotto il nome di Electric Ladyland. Io cerco di renderlo tale, ospitale, pulito, ordinato, sempre con le cialde di caffè presenti, cioè per me casa mia deve sempre avere il caffè, se non c'è il caffè mi sento un po' vuota. Uno dice, no, ma la cosa più importante sono le bottiglie d'acqua. No, guarda, piuttosto mi arrangio, bevo l'acqua dal rubinetto. Ma senza le cialde del caffè inizio a pensare che la mattina diventerà difficile e che tutto andrà lento e che non troverò la via e che sbadiglierò troppo. E invece, se svegliandomi le vedo tutte coloratine con i loro vari aromi, dico, vabbè, non va così male, anche se è martedì. Benvenuti su Radio Freccia, iniziamo sulle note di Moby, questa è Porcelain.

Moby con Porcelain apre la nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io ad accompagnarvi fino alle 17. Buongiorno, buon pomeriggio e niente, tante care cose, come voglio che possa essere come augurio, tante care cose non in maniera un po' così approssimativa, ma che sia veramente l'immagine di un pomeriggio dove succedono le cose positive, anche solo mangiarsi un gelato al proprio gusto preferito o ascoltare le canzoni di cui avevi bisogno e voglia per accompagnarti verso magari la fine del lavoro, nel caso stiate lavorando, oppure che scandisca il tempo dei giorni feriali, dei giorni di ferie, che sembrano passare con un tempo completamente diverso. 366-663-4466, questo è il nostro numero, ci sono gli Idols.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 13 minuti, sempre qui con la vostra Silvi che vi accompagna fino alle 17. Abbiamo appena ascoltato i Black Keys con She Does It Right dalla nostra Top 20 e vi ricordiamo che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre. Noi di Radio Freccia siamo radio partner dell'evento e quindi affrettatevi perché ci vedremo sicuramente lì, perché settembre è il mese della ripartenza, però anche delle cose belle, dell'andare a nuovi concerti, magari di ricominciare una nuova stagione lavorativa, scolastica, di studio, magari un nuovo capitolo.

E ritroviamo anche Elton John in questo pomeriggio. Questa era la sua Crocodile Rock. Vi ricordo che anche in questa Summer Edition, in questa veste estiva in diretta dal Tourmaline di Lipari, ci potete seguire anche in radiovisione. I nostri canali sono due: uno è il 258 del digitale terrestre, ve lo ricordate perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e poi nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, 738, quindi 258 del digitale, 738 di Sky. Perché seguirci in radiovisione? Perché puoi portare la musica di Freccia a casa tua mentre sei sul divano, mentre lavori da remoto, mentre ti alleni nel tuo bar preferito o anche in palestra, perché almeno ti guardi la musica, i video delle tue canzoni preferite che magari sono state importanti, lo sono tuttora per te, e c'è anche la possibilità poi di buttare anche un occhio all'interno dei nostri studi e vedere le nostre brutte, bruttissime facce. Tra pochissimo dalla nostra Top 20 ritroviamo i Queens of the Stone Age con il loro ultimo singolo Easy Street. Ora, Biffy Clyro, Rearrange.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 15:26 minuti, sempre con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. Devo mandare un abbraccio fortissimo a una nostra coppia di ascoltatori che voglio molto bene, ovvero Lila e Loris, che insomma in questi giorni ci seguono. Soffrono il caldo perché so che in quel di Torino fa veramente molto caldo, e che sposano tuttora la mia idea di casa con le cialde di caffè uguale casa che ti rilassa, perché se c'è il caffè sai che hai un problema in meno a cui pensare. Poi ognuno di noi ha la propria cialda di caffè, cioè delle cose che se mancano in casa non ci vai a dormire la notte serena, cioè ti svegli la mattina e dici vado subito al supermercato, quello che si è, quello che aprono all'alba, vado, prendo, faccio, perché altrimenti non riesco a stare sereno. Per me questa cosa insomma è manifestata dal caffè, perché il caffè lo bevi potenzialmente sempre, dalla mattina fino a dopo cena, quindi se non ce l'hai manca un passaggio. Capito cosa intendo?

Erano i Korn con Falling Away From Me alle 15:31 minuti. Welcome everybody, metti caso che ti sei sintonizzato in questo momento sulle frequenze di Freccia e dici wow, ho appena ascoltato un pezzaccio dei Korn. E allora sì, se pensi che questo fosse un pezzaccio vuol dire che sei nel posto giusto. Radio Freccia e in questo momento ha anche una vibrazione un po' più estiva. Siamo nella Summer Edition, io sono Cecil B e vi accompagno fino alle 17 anche il sabato e la domenica, tutta la settimana, ogni giorno incluso, raccontandovi un qualcosa di me, raccontandomi voi qualcosa di voi e soprattutto immergendoci in questo mare di musica. Questi brani, queste sonorità che arrivano da band tanto diverse ma che hanno in comune il fatto di trovare il proprio posto qui, sulle nostre indomite frequenze. Tra poco, ad esempio, ritroveremo Greta Van Fleet dalla nostra Top 20, Play Your Games, singolo bellissimo, da presa bene, non voglio sentire niente rispetto a questa canzone, ora gli Imagine Dragons.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 15:41 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono di questo studio Liparota, di questo studio eoliano che ci vede insomma trasmettere da un posto meraviglioso, ovvero il Tourmaline, per l'appunto, di Lipari. Buon pomeriggio a tutti, so che fa caldo, tenete duro, tenete botta come Angelo che ci ha mandato un messaggio vocale dalla Sardegna dicendo vado in piscina perché insomma qua le temperature sono poco bollenti, quindi si fa quel che si può. Un abbraccio a tutti quelli che stanno trovando metodi alternativi per sopravvivere a questo caldo, che magari lo fanno sempre però tenendo il ritmo con il piedino, così.

ed era Elvis con Hound Dog alle 15:44, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì 4 di agosto, spero che sia una giornata esaltante, che a un certo punto vi arrivi un momento di malinconia in cui dite: no, ma io come faccio ad ascoltare Freccia nel momento in cui uscirò dalla mia autovettura? Non ti preoccupare, la risposta è una, è facile, è pratica. Scarica la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Arrivano i Franz Ferdinand, questo è Walk Away.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:51 minuti, abbiamo appena ascoltato Violet Grohl dalla nostra top 20 Bug in the Cake. Ovviamente parliamo della figlia di Dave Grohl che ci sta conquistando con questa attitude che ricorda un po' le rock band degli anni 90, un non so che. So che suo padre probabilmente non farebbe molto piacere se sentisse queste parole dette nei confronti di sua figlia, però a me lei ricorda un po' l'attitude di Courtney Love, un po' una vibrazione alle Hole, però magari è solo una mia sensazione. Comunque, super interessante, il suo album di debutto è figo, suona bene, cioè secondo me nel momento in cui, soprattutto in questa dimensione estiva, se doveste ritrovarvi a dover fare un viaggio, a essere all'ascolto di qualcosa di nuovo, il disco di Violet Grohl è veramente un ottimo punto di partenza. E comunque potete anche sentire l'intervista che ha realizzato il nostro Gigi Riccardo proprio con lei qualche mese fa, qualche settimana fa, proprio in occasione dell'uscita di questo suo primo lavoro in studio. Oh, sono molto contenta che ci stiamo spostando su voci femminili molto diverse, perché appunto siamo partiti con Violet Grohl dalla nostra top 20 e fra poco, allora, un classicone degli Skunk Nancy, ovvero Squander, con una skin al top della forma. Io non so se voi avete mai avuto modo di vedere gli Skunk Nancy, qua lo dico e qua lo confermo. Qualche anno fa, era l'estate del 2023, andai a vedere i Red Hot Chili Peppers dal vivo, ne abbiamo parlato tante volte. Concerto bello, ma magari un po' al di sotto delle aspettative, perché Anthony Kiedis non stava bene, aveva un tutore, si era fatto male alla gamba, quindi c'era poco movimento, cosa che a un concerto dei Red Hot ti aspetti di trovare sempre. E aprivano gli Skunk per loro, è stato incredibile. Cioè, ricordo di essere uscita dalla metro per correre, andare alla location, e già alla fermata sentivo la voce di Skin che perforava l'atmosfera. Ora, un artista che è passata dal nostro paese proprio qualche giorno fa, una vera e propria leggenda, ovvero Patti Smith. Questo è Frederick, enjoy, e poi torniamo con la terza e ultima ora insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome. Diamo inizio alla terza e ultima ora insieme di questo martedì 4 di agosto di Electric Ladyland con moi, la vostra Cecil B, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bere e nel mare. Benvenuti come sempre, ben ritrovati quelli che già stavano navigando le nostre indomite frequenze. Vi ricordo che abbiamo sempre un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, dove potete mandare messaggi anche vocali, tipo questo, prego.
5: Ciao Cecil, ciao. Secondo me hai ragione su Violet, l'ho ascoltata più volte, molto brava. È un mix secondo me tra The Hall, come dici tu,
4: sì.
5: Nirvana, anche Smashing Pumpkins, anche nei video che fa, interessante veramente. Enzo Perugia.
4: Grazie Enzo, che bello aver aperto così un dibattito su un artista giovane, quella che ovviamente viene chiamata una Nepo Baby, una figlia d'arte, ma che sta dimostrando il suo valore, soprattutto una produzione davvero, davvero interessante. Cambiamo suono, rimaniamo sempre in un qualcosa di USA, ma ci sono gli Aerosmith.

Ed erano gli Aerosmith con Ragdoll, Living in the Movies. 16:05 minuti, abbiamo aperto così la nostra terza e ultima ora insieme in questo martedì 4 di agosto. Benvenuti tutti quanti, insomma ve l'ho detto poco fa ma ve lo ricordo, abbiamo un numero attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa. L'importante è rimanere così in quel briciolo di decenza che rende tutto un pochino più bello e un pochino più rispettabile. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, Feeblehead, ora Coldplay.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 16:13 minuti di questo martedì 4 di agosto. Welcome everybody, benvenuti tutti quanti in questa giornata calda, ma comunque in compagnia, comunque con un sacco di vostri messaggi di presa bene. C'è chi mi dice, Cecil, comunque a proposito di Skin, che abbiamo sentito poco fa in chiusura dell'ora precedente, ho avuto l'occasione di rivederla a Noisy Naples ed è stata fantastica. Beh, io ho un gran ricordo del concerto degli Skank di cui siamo stati partner lo scorso marzo, cioè non del 2026 ma del 2025, con un Alcatraz sold out e Skink sembrava appena uscita da un misto fra paradiso e inferno per portare con un'estensione vocale straordinaria la sua musica nelle nostre vite.

The Great Beyond, gli R.E.M. alle 16:18 minuti qui sulle frequenze di Freccia, sempre con la vostra Cecil, sempre in radiovisione, i nostri due canali, non uno ma due, dove seguire i video delle vostre canzoni preferite per averci come sottofondo magari mentre state lavorando, perché non diamo per scontato che agosto equivalga per tutti a un giorno, scusate, a un mese di pausa, al mese delle ferie, magari c'è chi lavora anche il triplo, quindi nel caso abbiate sempre bisogno di una voce, perché sappiate che Radio Freccia è in diretta tutti i giorni, 7 su 7, 24 ore su 24, accendete sui nostri canali 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora

0: dolci o proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 16:27 minuti, siamo arrivati a metà di questa nostra terza e ultima ora insieme di questo martedì, di questo inizio di settimana, di questa seconda parte della Summer Edition di Electric Ladyland in diretta dal Tourmaline di Lipari e con voi fino a domenica per quanto riguarda la sottoscritta, che poi verrà sostituita da Ambra a partire da lunedì prossimo, quindi dal 10 fino al 23 incluso, quindi tutto il mese di agosto, veramente scusa, solo l'ultima settimana la passiamo assieme in una veste estiva. Poi il 24 riprendiamo con i soliti ritmi, non si fugge, cioè, né dall'estate né dai Boys of Summer, come dice Don Healy.

John Henry con The Boys of Summer alle 16:32 minuti. Ho sempre amato questa canzone, ha questa vena di malinconia, un qualcosa che certo sa d'estate perché il titolo lo dice già di per sé, i ragazzi d'estate, ma è proprio le sonorità che ti fanno pensare al tramonto quando stai tornando verso casa, magari con lo sguardo ti perdi perché sai che l'orizzonte e il mare in certi momenti sembrano combaciare e non avere né un inizio né una fine. 16:33 minuti, fra pochissimo il ritorno dei Green Day con I'm Never Gonna R.I.P., ovvero Rest in Peace. Ora, i Pearl Jam, che rimangono un po' in quella mood di malinconia con Just Breathe. Enjoy and welcome everybody.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: Le 10:40 minuti con Cecil B con voi ancora veramente per una ventina di minuti, per un battito di ciglia di questo caldo martedì. C'è chi mi scrive: ciao Cecil, noi ci teniamo al fresco dal lago di Misurina e tu è come se fossi qui con noi. Un saluto da Albi e Miki. Ciao Albi, ciao Miki, un abbraccio fortissimo e grazie anche per le foto, perché mi piace un sacco quando poi, come dire, mi mandate anche i paesaggi che vi riempiono gli occhi. Mi sento veramente lì con voi e spero che voi possiate sentire la vibrazione di Lipari, che è il luogo in cui mi trovo io, in cui sarò fino a fine settimana.

Siete andati al cinema lo scorso 13, 14 e 15 luglio nel vedere insomma la versione The Final Cut restaurata di The Doors, il film di Oliver Stone che appunto è tornato sul grande schermo per celebrare una delle pellicole forse anche meglio riuscite a livello di biopic musicale, di film biografici musicali, dove Val Kilmer sinceramente nei panni di Jim Morrison è stato eterno, straordinario, incredibile. Cioè una delle migliori interpretazioni di un attore che si cala poi nella parte di questo, di quel cantante. Io purtroppo non sono riuscita, però vabbè, parliamo di un film che si può recuperare sulle piattaforme per poter celebrare una delle band che ha fatto la storia della musica. Fra poco, invece, parlando di novità, troviamo dalla nostra top 20 The Mountain Goats con Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, un titolo veramente comodo per chi lavora in radio e non è anglofono. Ora i Papa Roach.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:51 minuti. La canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, mi ha incuriosito perché ho detto: ma scusami,

di che cosa si parla, no? Cioè, qual è il punto di questa storia? Cioè, perché fare una canzone che si chiama Charlie Sheen contatta le autorità e i federali? Perché questa band, ovvero i Mountain Goats, hanno voluto raccontare una leggenda metropolitana che però in realtà fu una storia vera che avvenne nel 1991, quando Charlie Sheen contattò veramente l'FBI dopo aver visto un film horror giapponese. Era convinto, dopo aver visto questo film estremamente disturbante, che la pellicola mostrasse un omicidio reale, ok? Cioè, dopo aver visto questo film, che era, se non sbaglio, Guinea Pig si chiamava il film, insomma, la sua idea fu: ok, io ho visto questo film, qualcosa non mi torna, è troppo crudo per non essere reale. Quindi l'FBI dovette effettivamente iniziare un'indagine dove alla fine, cioè, i cineasti, il regista, chi aveva effettivamente distribuito il film e quant'altro, chiunque fosse stato coinvolto nella realizzazione di questa pellicola, vennero costretti a dimostrare che quello che veniva mostrato nel film era stato creato con degli effetti speciali. È una storia assurda. Io non ne sapevo niente, cioè magari ve l'hanno già raccontata, ma io l'ho scoperto ora. Grazie alla Top 20 di Radio Freccia, grazie ai Mountain Goats, grazie alle, appunto, nostre 20 canzoni più suonate all'interno della programmazione di Freccia, che raccontano sempre un qualcosa che speriamo possa essere interessante. Proprio in chiusura dell'ora precedente abbiamo menzionato le Hall, dicendo che il suono della figlia di Dave Grohl, ovvero Violet Grohl, le ricorda, e proprio con loro chiudiamo il nostro viaggio di oggi. Vi ricordo che mi troverete di nuovo qui domani a partire dalle 14. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 17 in punto, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile. Allora, Note di Stile normalmente voi lo ascoltate il sabato e la domenica dalle 17 alle 18, però in questi giorni di edizione speciale estiva stiamo insieme tutti i giorni e poi da lunedì ritornerà Matteo con Terra di Nessuno. Proprio in questi giorni in ogni puntata ci stiamo divertendo a celebrare, ad ascoltare e raccontare alcuni dei chitarristi più grandi della storia del rock. E Tony Iommi dei Black Sabbath lo è di fatto, è un gigante, è uno che ha dato forma a quel suono, a quelle attitudini che poi sono diventati il metal. Ma noi lo celebriamo perché è un eroe della chitarra, prima ancora che per le cose prodigiose che ci ha suonato, per la forza e la tenacia che questo ex ragazzino ha dimostrato. Lui ha 17 anni, sta per realizzare il suo sogno, si sta per licenziare dalla fabbrica, perché è già un chitarrista bravissimo, ha già suonato anche coi Jethro Tull e sta per diventare di fatto un musicista professionista. È proprio uno degli ultimi

ultimi giorni di lavoro ha un incidente terribile, si mozza la punta delle dita, una cosa che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Lui non si arrende, costruisce delle falangi di plastica, le applica, nonostante il dolore lancinante, immaginate con delle protesi del genere schiacciare delle corde di metallo, continua a suonare. E non solo continua a suonare, forma una delle band più importanti della storia del rock ed inventa uno dei generi più importanti della storia del rock, il metal, Iron Man, Black Sabbath.

Iron Maiden, Black Sabbath, Black Sabbath, ma noi stavamo parlando del genio di Tony Iommi come chitarrista, che è considerato il padrino dell'heavy metal. Intanto di lui come chitarrista si dice che è stato decisivo dal punto di vista della chitarra ritmica. Se noi pensiamo ai grandi riff di chitarra dei suoi contemporanei, da Jimi Hendrix a Eric Clapton, erano tutto bellissime, per carità, ma erano tutto uno svolazzare di note, sembravano più una svisata. Lui invece è il primo a definire questa maniera compatta di suonare le ritmiche. Ci sono queste frasi che si ripetono, proprio pulsano, e poi c'è questo suono pesante, scuro, torvo. Detto questo, era comunque un solista straordinario. Usava le stesse scale di Clapton e Hendrix, erano le scale blues. Lui però le orchestrava in una maniera più sinistra, era capace proprio di scrivere più che improvvisare delle cose stravaganti, psicadeliche e pesantissime. Un grandissimo chitarrista. Cambiamo completamente genere, ci ascoltiamo Alanis Morissette.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 17.14, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, approfitto di questa edizione speciale di Note di Stile che per tutta la settimana ci accompagna ogni giorno, anche per ricordarvi alcuni degli articoli più interessanti che trovate nell'archivio sul sito di Radio Freccia. Per esempio, adesso arriva Bob Marley e c'è un articolo bellissimo che è una sorta di guida all'ascolto che ci invita a esplorare questa connessione tra mondo del rock e mondo del reggae. Se lo cercate l'articolo, si intitola Rock e Reggae, 10 canzoni per scoprire un binomio stupefacente, perché magari tutti conosciamo benissimo le contaminazioni tra rock e reggae dei Clash e dei Police, però è bello vedere come il reggae sopravvive nel rock anche nell'alternative degli anni a seguire. Ci sono schegge di reggae nei primissimi Prodigy, tantissimo nei No Doubt di Gwen Stefani, poi ci sono band come gli Skindred che addirittura fondevano metal e reggae super divertenti, o Alpha Blondy, una band super reggae che però era capace di fare brani con un tiro rock pazzesco. Ci ascoltiamo invece proprio il riferimento assoluto e la scintilla e l'ispirazione assoluta di questa contaminazione, Bob Marley, Redemption Song.

Bob Marley, Redemption Song. E voi sapete dove nasce realmente il dialogo tra rock e reggae? Nella seconda metà degli anni 70 a Londra, negli stessi poverissimi quartieri dove tra i ragazzi più giovani, tra le generazioni più giovani sta per nascere il punk, beh, vivono moltissimi figli di immigrati giamaicani. E quindi tra adolescenti e tra vicini di casa cosa si fa? Ci si scambia i dischi. Ed è così che questa giovanissima generazione di futuri punk inizia ad apprezzare i ritmi giamaicani, lo ska, il dub, il reggae. E così come molti musicisti reggae iniziano a interessarsi a capire il potenziale dell'energia del rock. Tutte queste cose, anche quelle che vi dicevo prima, citandovi qualche band che fa delle contaminazioni interessanti tra rock e reggae, le trovate approfondite sul sito di Radio Freccia in un articolo che si intitola Rock e Reggae, 10 canzoni per scoprire un binomio stupefacente. Andate nel sito, c'è questo motorino di ricerca, mettete il titolo, basta che mettiate rock e reggae e trovate tutto. Adesso ci ascoltiamo The Lair, The Liar.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Quando lavoro voglio il massimo! Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.28, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18 e 366-663-4466 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, parlare di musica con me, chiedermi quel diavolo che volete, soprattutto proporre gli artisti e le band che vi piacerebbe ascoltassimo insieme. Adesso arriva un gruppo, i Blink 182, che a metà degli anni 90 contribuiscono a rimettere il punk al centro della scena rock. È un punk diverso però da quello inglese di cui parlavamo prima degli anni 70. Certo, restano la grinta, la velocità, le chitarre sparate a cannone, però sparisce quasi completamente quella dimensione politica di protesta. E di protesta. È un punk che semmai guarda un po' di più ai Ramones, quindi canzoni adolescenziali, voglia di divertirsi, ironia, un umorismo spesso sopra le righe. Questi sono i Blink 182, What's My Age Again.

Link 182, noi adesso chiudiamo questa piccola parentesi punk perché arriva Frank Carter. Frank Carter è un nome tra i più importanti della scena punk di inizio anni 2000. Si fa conoscere coi Gallows e poi con Frank Carter e The Rattlesnake. È uno che dal vivo spacca tantissimo, un'energia, una grinta pazzesca, tanto che tre dei Sex Pistols, ovvero i tre membri fondatori, Steve Jones alla chitarra, e che chitarrista, amici, è uno dei miei eroi assoluti, Paul Cook alla batteria e Glenn Matlock, il bassista originario prima di Sid Vicious, l'hanno in questi ultimi anni reclutato per riportare i Sex Pistols dal vivo. Ora, io amo così tanto i Sex Pistols che non riesco a immaginarmeli, per me non possono esistere senza John Lydon alla voce. È vero però che Frank Carter secondo me sta facendo un lavoro eccezionale, poi comunque gli dobbiamo essere grati, nel senso che se non ci fosse lui in questo momento, visto il clima non idilliaco tra John Lydon e il resto della band, quelle canzoni dal vivo non le ascolteremo. Quindi è vero, non è John Lydon, ma loro dal vivo spaccano e lui, ripeto, fa un grande lavoro, e che bellezza sentire quei pezzi dal vivo. Ci ascoltiamo Frank Carter, questa è Anxiety.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 17.41, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royalti. Adesso vi consiglio un film del 2009 che per uno come me che lavora in una radio rock sembra un filo autoreferenziale come titolo, perché il titolo è I Love Radio Rock. È una storia fantastica. Siamo nella seconda metà degli anni 60 a Londra e sapete che succede? Una cosa irripetibile, un momento storico unico. Pensate, ci sono band come Rolling Stones, Beatles, Jimi Hendrix. Bene, la BBC concedeva, nonostante questo periodo unico, solo 40 minuti al giorno per sentire la musica leggera. Quindi cosa succede? I giovani impazziscono e iniziano a esplodere le radio pirata, dove invece si può sentire tutto il giorno questa nuova musica rock. Tra i brani di quella colonna sonora incredibile ci sono anche loro, The Box Tops, The Letter.

The Box Tops, dalla colonna sonora di un film fighissimo del 2009 che si intitola I Love Radio Rock, e racconta il proliferare delle radio rock pirata a Londra negli anni 60. C'è una colonna sonora bellissima, ci sono i Kinks, Jeff Beck, Who, Cream, Beach Boys. È un film che merita di essere visto e poi insomma anche di ascoltato, per via della, anche ascoltata la colonna sonora ovviamente. Amici, stanno arrivando moltissimi messaggi al 366 663 4466, perché poco fa vi spronavo a dirmi quali sono gli artisti che vi piacerebbe ascoltassimo insieme. Guardate che anche se non vi menziono nell'immediato, io ho un quadernino in cui annoto tutto. Quest'anno ripartirà la stagione autunnale invernale di Note di Stile e sarà ricchissima. Non mi faccio sentire dal mio capo terrorizzato che magari cambi idea, ma pare che possa avere un po' di spazio in più per mandare anche delle cose un po' più matte, un po' più sopra le righe. Quindi tutte le vostre richieste, anche le più dissennate, pazze, io le scrivo e ci faremo una grande stagione di ascolti musicali fichissimi. Intanto arriva Lenny Kravitz, Love, Love, Love.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.51, amici, noi siamo arrivati qui su Radio Freccia alla fine di quest'ora insieme con me, Gianni Roiatti e Note di Stile. Allora, prima di salutarci, ma tanto poi ci ritroviamo domani sempre tra le 17 e le 18, ho due cose da dirvi. La prima, fondamentale, accuratissima raccomandazione: scaricate l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, comunque e dovunque. Potrete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Sapete quanto ci tengo che andiate a leggere i tantissimi articoli che ci sono sul sito di Radio Freccia. Poi, visto che sono arrivati davvero tanti messaggi, rispondo due a caso, ma vi ricordo che davvero io mi annoto tutte le vostre richieste. Marco suggerisce due band ad ascoltare: gli XTC, anch'io li adoro, una band pazzesca, la passeremo sicuramente, e poi assolutamente furibondi gli Igor o Igor, non so mai come si pronuncia correttamente, che è un gruppo che fonde metal, ma metal pazzissimo, musica etnica, musica barocca. Poi c'è, mi sono segnato il nome, Ienko, che chiede ragguagli circa le mie provenienza geografica. Io gli rispondo Fuarce Friul, e visto insomma il tono del suo messaggio si capisce, ecco, non l'avevo mai detto. Va bene, io vi lascio in compagnia di Wally al Molo 17. Grazie amici per i vostri tanti messaggi, l'attenzione, buona serata, e noi ci ritroviamo qui a Note di Stile, naturalmente su Radio Freccia, domani alle 17. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel quarto giorno di agosto. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, anche se mi preme ricordarvi che siamo sempre attivi come Radio Freccia, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, pure i festivi, come se fossimo una farmacia, quelle aperte 24 ore su 24, no? Anche il giorno di Natale. Bene sì, noi siamo qui con una sola missione, quella di, insomma, in qualche modo sentirci bene, no? Perché per la fine non serve fare fuochi d'artificiello. Ci accontentiamo di essere sereni e di puntare alla felicità e magari ogni tanto assaporarla anche in radiovisione. 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso i nostri canali radiovisivi. Loro sono gli Steppenwolf.

A quanto pare il cantante degli Steppenwolf, John Key, scrisse questa una parte del brano ispirata alla potenza del suo nuovo impianto hi-fi domestico. E infatti i primi versi della canzone parlano del farsi trasportare dai suoni e dalla musica come un tappeto volante. Poi siamo comunque nel 1968. Secondo me qualche riferimento lisergico, chiamiamolo così, qualche botta di acido, insomma, c'è stata, perché poi il Magic Carpet Ride, no? Questo giro che si può fare sul tappeto volante, sul tappeto magico, e insomma qualche riferimento lì ce l'ha, per forza. Va bene, questa è Radio Freccia, allora gli Smashing Pumpkins con Soul Ara.

0: Radio Freak.
1: Sgaggaruppi.
2: 18 e 13 minuti, ben trovati su Radio Freccia, buon martedì, buon quarto giorno di agosto insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta per un pezzettino anche con la nostra Top 20, Electric Callboy and the Offspring, Let the Good Times Roll, canzone che più ascolto e più mi rendo conto che contenga tutto il mondo musicale, cioè dalla dubstep di Skrillex fino ai Gypsy King. È un adesso forse qua ho esagerato, cioè nel senso che avvicinare la dubstep ai Gypsy King è un po' forzata come cosa, però insomma è per dire che ha un suono veramente composito, è come un vino complesso, no? È anche un po' difficile da decifrare. Qui invece si va sul velluto. Lei è Rita, I Say a Little Prayer.

Beh, questa canzone, per esempio, racconta come a volte i numeri siano relativi, perché venne scritta da due compositori oltre livello proprio, che sono Hal David e soprattutto Burt Bacharach, che se non conoscete vi consiglio di approfondire, perché vabbè, entriamo proprio nel master del suono con collaborazioni straordinarie con Christopher Cross, con Elvis Costello, insomma veramente robe d'altri livelli. Comunque I Say a Little Prayer, scritta da questi due compositori, venne registrata per la prima volta nel 60 e pubblicata nel 67 da Dionne Warwick, voce anche lei straordinaria, e questa versione arrivò addirittura alla quarta posizione della Billboard 800 proprio del 67. L'anno successivo, nel 68, a riprenderla è Aretha Franklin, la cui versione, che è quella che abbiamo appena ascoltato, arrivò solo alla decima posizione della Billboard 800. Niente, non riesco a dirlo oggi. Però se voi pensate a questa canzone, a chi pensate? Dionne Warwick o Aretha Franklin? Vedi che a volte i numeri sono relativi? Ci sono i Bastille con Pompei.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia.
7: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 26 minuti, la voce che sentite è quella di Wally Vostro, io me stesso sottoscritto fino alle 20 a approfittare della vostra compagnia, cedendo però in cambio della musica che in qualche modo ci faccia stare bene. In questo caso prima ho citato Burt Bacharach, compositore, pianista straordinario, uno dei più grandi della storia, e c'è Giulio che mi dice che nel 2012 è andato a vederlo dal vivo e che adesso lui non lo scrive, ma credo che sia stata un'esperienza clamorosa, perché poi quando hai a che fare con gente che non è che fa musica ma vive la musica, è lì cogli proprio la differenza che c'è tra chi fa per vivere e chi invece non può fare a meno per vivere. Adesso sembra una supercazzola, ma secondo me in questo c'è una differenza veramente clamorosa.

Io sostengo da tempo che fare le cover sia la cosa più difficile nell'ambito musicale, perché è un attimo cadere nel tranello del karaoke, no? Cioè prendere la base e dire ah sì, dai, ricantiamola così com'è. E a quel punto la domanda potrebbe essere: cosa l'hai fatto a fare? Per nulla. Diverso invece il discorso per chi prende le canzoni e, rispettandone l'anima, riesce però in qualche modo a contaminarle, perché dalla contaminazione artistica poi nascono tutta una serie di feedback, nascono tutta una serie di suggestioni che poi possono essere anche in qualche modo sviluppate. È quello che hanno fatto i Limp Bizkit prendendo un pezzo degli Who, Behind Blue Eyes.

che fondamentalmente rimane lo stesso, con la stessa intenzione, ma con i suoni che appartengono invece al band di Fred Durst. È sempre difficile, perché poi è un po' come ricontestualizzare una canzone, ma ci sono canzoni che non hanno mica bisogno di questo processo. Però posso dire una cosa, a me fa sempre piacere ritrovare questa versione qui su Radio Freccia. Dove in arrivo ci sono i 30 Seconds to Mars con A Beautiful Life.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 39 minuti con Big Track Collided su Radio Freccia nel Molo 17, direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno, quelle che in qualche modo riescono a tenere su anche l'andamento, no, della storia del rock and roll, che è fatto di decadi, è fatto inevitabilmente anche di evoluzioni e non sempre di stessi suoni. Questo però non accade solo negli ultimi anni, accade ormai da tempo immemore, e devo dire che a partire dagli anni 90 una delle band che ha portato a questo cambiamento sono loro, i Radiohead.

0: Quanto piango con questo pezzo! Radio Frezza, mamma mia!
1: Non credo che tu sia l'unica, sorella mia, perché tendenzialmente i suoni dei Radiohead comprensivi della voce di Thom Yorke portano questa catarsi emotiva, questa liberazione che talvolta si può manifestare anche attraverso il pianto. Niente ragazzi, abbiate pietà di me, sono alla nona diretta di seguito, comincio a non mettere più delle parole in maniera sensata una dopo l'altra, capito? Anche la costruzione della frase sta diventando difficile. Comunque, Fake Plastic Trees qui su Radio Freccia, dove ben arrivo, c'è Ozier.

18 e 52 minuti di martedì, quarto giorno di agosto, o 4 di agosto che dire si voglia. Abbiamo ancora un bel po' di giorni da passare insieme, perché come ho già spiegato diverse volte, queste due settimane, cioè quella che è appena finita e quella che è iniziata adesso, le passiamo insieme anche il venerdì, il sabato e la domenica, cioè nel senso che generalmente lì trovate Katy. In verità fino al 9 di agosto staremo insieme dalle 18 alle 20, ricordandovi che Radio Freccia però è sempre attiva 7 su 7, 24 ore al giorno. Trovate qualcuno, e se non c'è nessuno c'è comunque la musica, quindi è il place to be, come si suol dire. E vi dirò di più: scaricando a gratis RTL 102.5 Play, che è la nostra app, potrete rimanere sempre in contatto con noi, non solo con le nostre dirette, ma anche con tutto il cucuzzaro, come si suol dire, dei nostri contenuti, che trovate proprio lì. Loro sono gli Incubus con Are You In?

0: this love is pain, then honey, let's love tonight.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia.
3: Rocketare. 19 in punto, buon martedì, buon quarto giorno di agosto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 con quello là, io, il sottoscritto, Wally vostro, quello delle 18, quello che per due ore approfitta della vostra compagnia, dando però in cambio la miglior musica che c'è a disposizione. Tra un presente fatto di top 20, un semi presente fatto di canzoni che magari non arrivano da 40 anni fa, ma soprattutto dalla storia della musica, della rock, del rock, del pop rock e di tutto quello che c'è intorno al suono che tanto amiamo. Anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso le nostre immagini, attraverso le immagini che hanno fatto la storia della musica tra videoclip e live. Questo è un pezzone. Questo è proprio un pezzone. C'è dentro tutto, c'è il limone, c'è la sensualità, c'è anche l'andare un po' oltre, capito? Si chiama Bette Davis Eyes.

Questa di sicuro è stata una dei maggiori successi della musica degli anni Ottanta, ma è bene sapere che la versione originale non appartiene a quella decade, ma a quella precedente, perché fu scritta da Donna Weiss e Jackie D. Shannon, che la incise poi, Jackie D. Shannon, quella di What World Needs Now, na na na na, la incise, ma in una versione un po' più jazz, diciamo sospesa tra il jazz e il country. Non ebbe grosso successo, ma nel 1981 Kim Kanza, all'interno di questa partitura, avvertì proprio le possibilità sonore diverse, definiamole così, e ci fu la svolta synth pop, rendendola uno dei grandi successi rispetto, ripeto, degli anni 80. Mi fa sempre sorridere pensare che Bette Davis, visto che questa canzone è un tributo alla straordinaria attrice, quando uscì questa canzone aveva 73 anni e la amò moltissimo, soprattutto perché, parole sue, la fece apparire fighissima agli occhi dei suoi nipoti che erano giovani. Capito? Ma d'altronde è così. Loro invece sono i Greta Van Fleet con la nuovissima So You Stand, qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:14 minuti, buon martedì, ancora ben trovati su Radio Freccia o benvenuti qualora vi foste messi in contatto con noi solo adesso. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, in questo caso il Molo 17 con Bolli Vostro fino alle 20, ma in generale su Radio Freccia c'è sempre quella vibra lì, no? Quella vibra positiva, quella vibra di benessere, quella vibra di... adesso non mi vengono altre parole, però insomma avete capito. C'è anche Role Model che abbiamo appena ascoltato con Joy direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Addirittura alla fine dell'anno c'è una classifica, no? E siete voi stessi a decidere qual è stata la canzone Top 20 più gradita dell'anno. Ora io non so perché sono arrivato fino alla fine dell'anno, però non so, deve essere questa... voglia di vacanze che poi ogni tanto si respira, no? Ma si respira soprattutto quella musica lì. In questo caso, la firma dei Cult con Rain.

I Cult con Rain su Radio Freccia nel Molo 17, questa sorta di danza della pioggia, no? Per richiamare un po' di acqua sulla terra, che credo stiano facendo tantissime persone, soprattutto in Italia. Chiaramente un po' di pioggia senza eventi insomma catastrofici, perché purtroppo poi questo eccesso di caldo sappiamo come evolve. Detto questo, stavo leggendo, visto e considerato che la maggior parte d'Italia è attanagliata da questa canicola, che bisognerà soffrire praticamente fino all'ultima settimana di agosto, perché a partire più o meno dal 24 si ritornerà, non dico ad avere fresco, ma quantomeno in una dimensione un pochino più normale. Quindi teniamoci stretti e soffriamo insieme, anche con gli Arctic Monkeys.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Radio Freccia.
8: 19:28 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono di Freccia, questo è il suono del Molo 17, questo è il suono della voce di Wally Vostro, fino alle 20 rigorosamente in diretta anche in radiovisione. Saluto chi ci sta seguendo anche attraverso le nostre immagini al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione, perché non ci facciamo mancare proprio nulla. C'è un po' di alta definizione qua, un po' di alta definizione là e tac, il gioco è fatto, capito? E la pillola va giù. Vada giù dalla zona giusta, che sennò proprio gradevolissimo non è. Ci sono i Doobie Brothers, però, a rendere il tutto più scorrevole con Long Train Running.

0: pizzo di Sky.
1: Ciao grande Wally, mitico Wally, super Wally. Allora, ho preso 4 pizze, 3 per me e una per la mia ragazza. Non vedo l'ora di sbaffarvele tutte. Ma prima ci vogliono almeno 3 galloni di ottima birra. Se fosse anche quella birra scura di cui ti piacciono tanto le magliette, sarebbe anche meglio.
2: Fratello mio, hai fatto bene, perché la vita è troppo breve per mangiare pizze brutte e bere birre letamiche, quindi bisogna scegliere le cose giuste. Vabbè, sono le Guinness, dai, che insomma le amo anch'io. Non ha bisogno certo di noi per farsi pubblicità la Guinness, ecco. E poi la birra scura è quella lì. Va bene, Florence and the Machine su Radio Freccia con You've Got the Love.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:39 minuti, buon martedì, buon quarto giorno di agosto. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consueto fino alle 20 in quel posticino lì che si chiama Molo 17, che tutti i giorni è pronto ad accogliere chiunque abbia voglia di passare del tempo insieme. Oh, però non è che dovete star qua per forza sempre, eh? Cioè, potete anche fare altro mentre lasciate che la radio vi accompagni nelle mansioni che state svolgendo, anche perché certo, ogni tot arrivano delle belle notizie. Per esempio, che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre. Affrettatevi per non perdere neanche uno, anche perché i Black Keys li abbiamo appena ascoltati dalla Top 20.

Beh, d'altronde quando è stata scritta questa canzone l'obiettivo era quello di celebrare la grandezza, no? Il traguardo raggiunto, l'obiettivo archiviato, e concedersi anche del tempo per poter celebrare questa

quello che è accaduto. We Are The Champions, che poi è diventata anche la colonna sonora dei successi dei vari sport, no? Cioè alla fine è diventata veramente la canzone che quando devi celebrare qualcosa, tac, non solo degli sport, ma We Are The Champions alla fine fa sempre il suo. D'altronde i Queen hanno scritto questo e altro per la storia della musica. Va bene, 19:43 minuti, è il momento di Eminem The Sniffers e questa si chiama Security.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo martedì 4 di agosto. Sono le 19:51 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé a sua volta fino alle 22. In chiusura vi ricordo che abbiamo appena ascoltato gli Editors con The Rush, che se vi va potete scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare a seguire le nostre dirette e tutti i nostri contenuti, e che sta per andare in onda un nuovo appuntamento con Chi ce l'ha più lunga. Protagonista di oggi la Dave Matthews Band con The Bartender, 8 minuti e 20 di meraviglia. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, cinema tu and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Avente, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Staremo assieme fino alle 22 nella casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Giornate calde, giornate meno calde, non è vero, sono solo giornate calde in realtà, però vabbè, al di là di questo, noi dovevamo cominciare con una chicca. Lo so, gli Aerosmith, ma secondo me è il titolo che dà senso anche a tutto ciò che può causare il caldo, e ne sappiamo qualcosa, no? Visto i vari messaggi che sono arrivati sti giorni. Crazy!

Crazy Aerosmith. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebel, ragazzi, direttamente dal 1994. E quando si stava meglio, quando si stava peggio. No, non rimane, in alcuni casi non si stava peggio, negli anni 90 era proprio diverso tutto quanto. Ora, dopo Crazy, magari c'è bisogno di, come dire, di quella carica, perché poi il caldo ti sfinisce, quindi arriva una certa ora che non hai più voglia manco di alzarti dal divano, dalla sedia, dal letto, dalla poltrona, dal sedile della macchina, dal sedile della moto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna dare la carica giusta per riprendersi. E perché allora non ascoltarci i Metallica?

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 14 minuti di questa prima ora di Ravegliel, Step qui al microfono ed è arrivato il momento di una canzone, la canzone di questo gruppo, la canzone con la L maiuscola, ma prima volevo fare un saluto ad Alessio da Caserta che comunque ci ascolta sempre e ha scritto buon estate caro Step, io la passerò vicino a mia mamma che è ammalata purtroppo e vi ascolto sempre da innamorato, abbracci rock. Caro Alessio, tu lo sai, io li leggo sempre i tuoi messaggi, a volte li leggiamo proprio in onda, a volte ascoltiamo i vocali, a volte li facciamo ascoltare, però sappi che tutti i messaggi che arrivano poi alla fine vengono letti e infatti adesso ti volevo mandare proprio un abbraccio per questo. La canzone degli Scorpions, ragazzi, Rock You Like a Hurricane.

0: Gli Scorpions, aspetta, qui c'è un messaggio lungo che però merita e volevo farlo ascoltare per intero, vai.
1: Ciao Step, allora io ti stavo mandando un messaggio perché finalmente da domani in vacanza verso il nord Europa e poi la Corsica. E contentissimo e felicissimo di questo, sempre in vostra compagnia, ma vorrei mandare un pensiero ad Alessio, un abbraccio, perché ci sono passato e so che cosa vuol dire, soprattutto in questo momento dove tutti vanno a divertirsi, a rilassarsi, e bisogna stare vicino a chi ci ha dato la vita. E queste sono le cose veramente toccanti e importanti della vita. Un abbraccio a tutti gli sfrecciati, soprattutto ad Alessio. Vinci di Gubbio.
0: Ragazzi, questo messaggio era per Alessio, quindi ho voluto proprio farlo ascoltare apposta.

Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Ai 20 e 27 minuti di questa prima ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Volevo rispondere a Cecilia, che non ha una stessa Sil B. Oddio, non lo so, però vabbè. Dice: ciao Step, colgo l'occasione del bel messaggio di prima di vicinanza ad Alessio per chiederti se esiste una comunità online per gli sfrecciati. Sarebbe bello potersi conoscere e condividere un po' come succedeva con i forum. Te lo ricordi MySpace, ragazzi? Vabbè. Dicevo, con i forum negli anni 90-2000. Allora, so che ce n'è qualcuno, so che c'è, però cara Cecilia, visto che a un certo punto hai quel lampo, no, quell'idea, potresti anche crearlo tu magari, su Telegram fai il gruppo Rebeliel, il gruppo Radio Freccia, no, qualsiasi, scegli tu, e da lì poi vediamo, man mano può diventare sempre più grande e via così. So Lowly, i Police.

0: Solo lei e i Police. Quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeliel, devo fare un saluto a Tommaso che dice: oh, ma che musica state mettendo? Proprio così, il messaggio comincia così: oh, ma che musica state mettendo stasera? Io sono a casa da solo per fare gli ultimi giorni al lavoro, mentre mio figlio e mia moglie, gli amori miei, sono al mare. State guarendo la mia nostalgia. Al di là di questo, poi c'era un messaggio di Andrea. Aspetta, che però lo devo ritrovare. Eccolo qua, vai, prego.
1: Ma oddio, so che su Telegram Step c'è un gruppo tipo Freccia Lovers. Ma
0: ci sono, però.
1: Non c'entra un cazzo quello di Freccia. Cioè, sì, paradossalmente sì, c'è gente di Radio Freccia, ma dicono solo delle boiate.
0: Ok, no, pensavo fossero amanti del tiro con l'arco, e quindi non lo so. Allora, è arrivato il momento dei Linkin Park, ragazzi. Vedi, a proposito di musica di un certo livello, Burn It Down.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Lo so che l'aspettavate, lo so. Le 20 e 41 minuti e comincia Aspetta che me lo segno, vai!
3: Ciao Sepp, per chi come me non va in vacanza, sopportiamo il caldo afoso della pianura padana e boicottaggi vari. Io, oltre a fare arte, sono uno scrittore, spesso sono criticato. Davide, buonasera.
2: Io aggiungerei solo una cosa, prego.
4: Anche poeta.
2: Ecco, a posto. E basta così. Poi c'era un altro messaggio, però ragazzi, adesso arrivano loro. Cioè, dopo Davide, buonasera, la nostra rubrica Aspetta che ve lo segno, arrivano i Coldplay, Don't Panic.

0: Don't panic. I Coldplay quasi in chiusura di questa prima ora di Rapegliel. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate in maniera gratuita dal vostro cellulare, dal vostro tablet, e se magari vi siete persi qualcosa, lì trovate anche le repliche dei vari programmi, le nostre interviste e le nostre interviste. Prego, prego Veronica.
1: Ciao, dica. Step.
0: Ciao.
1: A proposito di quello che stavi dicendo, vai. C'è mio marito che è due giorni che si chiede: ma come si chiama la l'ascella del ginocchio?
0: Cos'è l'ascella? Allora, aspetta, se vado a intuizione, se parli della parte di dietro del ginocchio, il dovrebbe essere, che poi non sono un medico, il cavo popliteo. Grazie, Google, grazie intelligenza artificiale. Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Walk
1: time. Le 20:53 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Ravegliel e vedi, il prima si era citato questo gruppo su Telegram, Freccia Lovers, e infatti un abbraccio a tutto il gruppo dalla vostra Maria Marillion, quindi approfittiamo per salutare tutti quelli che ne fanno parte. Per il resto, aspetta che c'era Lorenzo, dice: io le mie vacanze le farò a novembre con GTA 6. Come ti capisco, Lorenzo, come ti capisco. Peccato solo che esca per console e non ancora per computer. Ora, per darci quella carica giusta per affrontare anche la seconda ora di Rebelliel, è arrivato il momento di Chubby Checker con Let's Twist Again. Di solito lo facciamo ascoltare anche una piccola parte in italiano, in tedesco. Oggi no, ragazzi, oggi no, ci ascoltiamo solo l'originale.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 21, signore e signori, sono le 21 e comincia così la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Tra l'altro, aspetta che prima di ricordare tutte le cose, prego, prego.
2: Ciao Step, arrivo Blondie, proprio sulla canzone Let Twist Again. Con questa canzone io imparai a ballare il twist grazie a mio papà e ogni volta che sento questa canzone inevitabilmente penso a mio papi. Ciao.
1: Cara Blondie, tu lo sai, noi siamo una grande casa di cura e noi cerchiamo di curare anche quelle che non sono malattie in realtà. Noi facciamo l'esatto opposto di quello che dovremmo fare. E quindi cerco di rovinarti un po' questo ricordo facendoti ascoltare questa versione che so per certo che amerai alla follia, ovvero la versione tedesca di Let's Twist Again. Prego. Come rovinare tutto? Der Twist Again, cioè come rovinare tutto, ragazzi, grande.

Gli Animals in apertura di questa seconda ora di Rebegliel. Tra l'altro ricordiamo che questa poi in realtà è una cover, ragazzi. Fu Nina Simone a registrarla per la prima volta nel 1964. Gli Animals poi sono arrivati subito dopo nel 65 e poi da lì è una marea di versioni che a un certo punto non si è capito più chi l'avesse fatta per primo. Ma va bene comunque, l'importante è ascoltarla al momento giusto, ragazzi, perché quella che ti fa... che ti fa muovere, che ti fa muovere la gambicella, che ti fa muovere il braccio, che ti fa muovere, che ti dà una mossa, insomma, ti devi dare una mossa. Quello è il problema. Comunque, a proposito, devo ricordare le cose, che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: È 21 e 11 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Step qui al microfono tra pochissimo Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. E questa è una canzone che l'ha dedicata a una persona che lui aveva conosciuto, che aveva uno strumento chiamato tamburo a cornice, che sarebbe tipo come fosse un tamburello molto grande, però. E da lì fu chiamata questa persona Mr. Tambourine Man, per l'appunto. Comunque, aspetta, c'era un messaggio di Blondie. Prego, prego, la risposta.
2: Non ci sei riuscito a rovinarmi il ricordo. Perché questa canzone mi sembra che tu l'avessi già messa in una tua rubrica, sì, esatto. Mi era piaciuta. O era come questa, piace. Era comunque un'altra versione, no, molto questa, bella in tedesco.
1: Era questa.
2: E mi sembra proprio che era questa qua.
1: Sì, sì, era questa, perché Chubby Checker parlava il tedesco e l'italiano, e quindi oltre all'americano, l'inglese, insomma, quindi fece le tre versioni di Let's Twist Again, e le fece proprio lui, quindi non gli hanno dovute tradurre, farte altri in

0: Mr. Tambourine Man, Bob Dylan, 1964. Ambo! Sentiamo Giusy, prego, prego.
1: Buonasera.
2: I Coldplay, il tuo gruppo preferito.
0: Sempre.
2: E ci sono i Coldplay, c'è Step.
0: E Lenny
2: Però
0: Kravitz.
2: Dai, Tom Penny, al di là della mia pronuncia,
0: allora,
2: è carino come pezzo, vero?
0: Cara Giusy, io volevo dirti una cosa e per fare questo vado a leggere un altro messaggio e dice: ciao Step, sono sempre io Lorenzo, che ricordiamo essere chiuso nel bagno qui a fianco. Dice: dacci un indizio, cosa succederà il 24 agosto? È ancora presto per darvi indizio, ho detto che dal 23 probabilmente, cioè mancano 20 giorni. Però vi dico una cosa, ci sarà una nuova rubrica, questo ve lo posso dire. E vi dico che fa molto strano sentirlo dire, ma però mi piace, ci saranno i Coldplay. Secondo me, se fate mente locale di tutto ciò che ho detto negli anni sui Coldplay, su una cosa li ho lodati sempre. Secondo me, se fate mente locale su questa cosa qui, potete capire anche cosa resterà, diciamo, la nuova rubrica. Non dico altro.

0: da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Radio Freccia.
5: Alle 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Reveglier. Allora, qualcuno ci ha provato, ha detto rubrica sul primo album dei gruppi. No, ragazzi, no. Non sarà quello, anzi sarà una rubrica che ci darà la possibilità di mettere veramente tantissima musica. E basta, non voglio dire altro, perché sennò succede ogni anno che poi andiamo sempre lì a scavare, sempre lì a dire non dire. No, non voglio più spoilerare nulla. Poi ricordo che comunque la stagione comincia il 24 agosto, però la stagione vera e propria di Reveglier, le rubriche di Reveglier avranno inizio da ottobre, come ormai da 10 anni a questa parte. I Boss con The Rising.

Rising, Bruce Springsteen, il boss. Tra l'altro, l'uscita di questo album qua nel 2002 segnò la reunion in studio con la E Street Band, perché poi alla fine con loro non ci lavorava dagli anni di USA, quindi è stato un anno particolare. Non posso dire bello, perché purtroppo d'altronde Bruce Springsteen è tornato in studio per raccontare un po' alcune storie che riguardavano l'11 settembre 2001 lì a New York. Quindi non posso dire che è stato un anno bello, però quantomeno, diciamo così, c'è stata questa reunion tra il boss e la E Street Band. Tornando a noi, ragazzi, è il momento di uno dei due fratelli, Liam Gallagher.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 40 minuti di questa seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Allora, devo dire che qualcuno si è avvicinato tantissimo, ragazzi. Io non volevo fare spoiler, però vado a leggere questo messaggio. Dice: una mia amica fan dei Coldplay mi ha spiegato che loro sono molto attenti al lato ecologico e alla salvaguardia dell'ambiente e che i braccialetti luminosi ecologici che distribuiscono a tutti i fan prima del concerto sono fatti di plastica riciclata e compostabile. Alla fine dello spettacolo devono essere restituiti negli appositi contenitori per essere puliti, ricaricati e riusati nei concerti successivi. Devo dirti, Blondie, che questa cosa qua non la sapevo, ma vi posso dire una cosa e dirò solo questa, poi mi fermo su questo argomento. Blondie ci è arrivata molto molto molto vicina a quello che sarà la nuova rubrica di Rebeglielli, che partirà però ad ottobre.

Tender e Blur, quasi in chiusura di questa seconda ora di Ravegliel. E ragazzi, è arrivato il momento di ricordarvi, ovviamente sempre il solito avviso, se ancora non l'avete fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci ascoltare ovunque voi siate, che siate al lavoro, che siate in vacanza, che siate in barca. Si può fare tramite l'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita per cellulare e tablet, e lì potete seguire tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Intanto io saluto chi passa qui davanti, ragazzi, romani, romanisti, napoletani, napoletani basta perché è Roma, ah no, poi laziali, beh, c'è anche quello, prima era passato, quindi ragazzi salutiamo tutti quanti, per condicio, e noi ci ascoltiamo gli ospiti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:53 minuti, siamo giunti in chiusura di questa seconda ora con questa seconda ora di Rabellieri con Step. Stavo guardando che chiudiamo veramente in bellezza, una delle mie canzoni preferite, che però non si può definire proprio canzone, perché questa è un intro di una canzone che poi fu tagliata per separarle in due. L'album era Eye in the Sky, loro sono gli Alan Parsons Project, 1982, creano Sirius come intro di Eye in the Sky. Tra l'altro il DJ dei Chicago Bulls, Tommy Edwards, stava cercando una canzone che non coprisse la sua voce mentre praticamente faceva la presentazione dei Chicago Bulls, ricordo squadra eccezionale, mega galattica dell'NBA, perché parliamo degli anni 90 in questo caso, quindi Michael Jordan, tutti quei giocatori lì, e quindi cercando questa canzone che non andasse a coprire la voce, alla fine scoprì Sirius degli Alan Parsons Project e l'ha utilizzata per tanti anni poi, e loro l'hanno scoperto diversi anni più tardi che veniva utilizzata in questo modo. Ragazzi, noi ci vediamo domani dalle 20 alle 22, adesso tocca a Cassidy per le prossime due ore. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali con i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire. Ed è un martedì, lo guardo qui perché io ve l'ho detto, con la vita da villaggio perdo il senso dei giorni, quindi mi devo ricordare che giorno sia, quindi abbiamo ancora un bel po' di sere da stare insieme. E intanto cominciamo così questa serata, poi dipende dai gusti, però direi bene.

abbiamo aperto così con gli Iron Maiden su Radio Freccia. Qualcuno apprezza, arrivano infatti messaggi di apprezzamento. Ricordo anche che non possiamo accontentarvi sulle richieste musicali, perché la scaletta è decisa il giorno prima dall'addetto alla musica, che è Sautufao. Intanto arrivano i vostri saluti, i vostri messaggi. Sapete, il pub è aperto, quindi la prima parte, la prima piccola parte in realtà è di saluti e condivisioni. Infatti molto spesso arrivano delle considerazioni che poi magari possono aprire anche un discorso molto interessante. Saluto Dario che saluta a tutti, augura una buona sera sia a me che al pub. A me piace tantissimo il fatto che anche per voi ormai l'ultima luna è un pub.

i messaggi. Saluto Blondie che dice: per me siete molto di più di un pub, Two Step siete famiglia, anche se ci sono periodi in cui mi assento perché ho bisogno di solitudine, siete sempre nel mio cuore. Grazie Blondie, che bellissimo messaggio. Sapere di poter essere un momento di riposo o un momento per pensare o un qualsiasi momento che fa star bene, per noi è veramente molto bello. Saluto Peppe da... aspetta, mi sono persa perché c'è davanti, c'è un omino che appare sempre quando leggo i messaggi, non so quale sia il problema. Comunque, Peppe Aquila Nera, ce l'ho fatta.

Metropolis, Radiohead su Radio Freccia insieme a Jimmy D. Almeno io vedo le somiglianze ovunque, ci vedo questa cosa. Tom York, secondo me c'è quella somiglianza lì. Vabbè, a parte questo, saluto il Bove, poi saluto anche Luciano, lo ringrazio, c'è Lelli che non manca mai, saluto anche Jack e Bianca, c'è Ciocca con i suoi clienti, insomma tanti tanti saluti. Adesso

ho spostato l'omino così riesco a vedere fino in fondo i messaggi, visto che ogni volta arrivo lì e dico no, manca un pezzo. In tutto ciò arrivano i saluti, anche tanti, però ricordatevi di firmarvi, sennò non posso salutarvi, non essendoci il nome.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 22.28 su Radio Freccia, ultimi saluti Giulia e Alfio, grazie. Concludo i saluti, altrimenti devo andare avanti tutta sera, però grazie veramente come sempre per tutti i vostri messaggi. Oggi stavo riflettendo su quella che è l'abitudine, stavo pensando al fatto che molte persone si portano a casa dei ricordini da quelli che sono i luoghi come gli alberghi o i B&B, insomma qualcuno si porta a casa cose anche che non dovrebbe, perché ho sentito una persona che ogni volta che va in un albergo si porta a casa un asciugamano e infatti a casa c'ha, non posso fare nomi, no, non fa parte di Radio Freccia, però insomma è una sua abitudine.

Cream su Radio Freccia. E beh, a questo punto lo aprirei questo argomento, ma non solo delle cose che uno si porta a casa dagli alberghi, io parlerei dei piccoli furti, magari in passato, magari qualcuno se ne è pentito amaramente, qualcuno no, però magari è capitato in vari anni di vita di portare a casa qualcosina e dire vabbè dai, questo lo porto a casa, e non si fa, non si ruba, lo diciamo, però chiaramente magari è successo in infanzia. Io mi ricordo, mi sono sentita molto in colpa, ho rubato un giochino piccolissimo a una mia ex amica, non la consideravo così amica forse per quello, è un pupazzetto piccolo piccolo, e poi mi sono sentita in colpa per tantissimi anni.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22:40 su Radio Freccia stanno arrivando i vostri messaggi al 366-6634-66 per quanto riguarda i piccoli furti. Mi ha fatto ridere quest'audio perché mi ci sono ritrovata.
2: Ciao Cassi, io all'asilo ho rubato un ciuccio a giocattolo, non so se ve lo ricordate, era un ciuccio di plastica più o meno 15 centimetri e questa cosa l'ho confessata alla mia prima comunione.
1: Anch'io.
2: Quindi top, ciao sfrecciati.
1: Anch'io mi sono ritrovata in questa cosa e in più quella cosa che vi dicevo prima, quel pupazzetto che ho rubato a quella più o meno conoscente amica, mi sono sentita talmente tanto in colpa che la volta dopo gliel'ho rinfilato tra i giocattoli senza dire niente, facendo la gnorri, però almeno lasciandoglielo perché mi stava mangiando il senso di colpa. Vabbè,

Woman in Chains, Tears for Fears, su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio da Ilaria da Brescia che dice: mi ricordo da ragazzina, 11 anni circa, che con le mie amiche andavamo nei supermercati per rubare il burro cacao. Oggi ho l'ansia di non inserire nel pagamento il sacchetto della spesa. E beh, ovviamente queste sono cose che magari si fanno da bimbi, da ragazzini, così il senso di colpa c'è, cioè, poi si cresce, ovvio che bisogna assolutamente pagare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22.55 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando di piccoli furti, bene o male. Vedo che tutti, soprattutto da bambini, da ragazzini, qualcosa è scappato. Poi devo dire anche con un seguito di giusto senso di colpa, qualcuno l'ha detto anche alla prima confessione della prima comunione, vediamo un po' anche qui.
2: Ciao Cassie,
1: cosa dice Blondie?
2: Io all'elementare, un mio compagno di scuola in gita, siamo andati in montagna e c'era una baita dove vendevano tutte le campanelline, quelle da attaccare col gancetto ai jeans, e non ce n'erano più. L'ultima l'aveva preso mio compagno di scuola quando siamo tornati col pullman. Io ero seduta vicino a lui con le mie manine, gliel'ho sganciato intanto che si era un po' addormentato e me la sono tenuta. Poi dopo quando si è svegliato, tutti che cercavano queste benedette campanellina sul pullman, io anch'io cercavo, ma nessuno sospettava di me, perché io uno scricciolino, biondina, gli occhi azzurri, sai, la classica bambina, quella con la faccia d'angioletto. E invece gliel'avevo rubato.
1: Mi è piaciuto anche poi l'espressione qua, invece gliel'avevo rubato, insospettabile. Quindi anche il fatto che fossi così angelica, nessuno ha mai pensato. Un'altra cosa che ho fatto sempre, avrò avuto forse 5 anni, in cartoleria, ero con mia mamma, vedo questo giornale dove c'era un altro pupazzetto di Prezzemolo, mi ricordo, di il simbolo di Gardaland, e niente, ho aperto la pellicolina, ho estratto il pupazzetto, poi piano piano sono uscita con la manina di fuori della porta, l'ho appoggiato per terra fuori dal negozio, così quando sono uscita ho detto: oh mamma, guarda cosa c'è. Quindi quel pupazzetto poi me lo sono portato a casa. Devo dire, qui sono stata un po' più furba. Qua non ricordo neanche il senso di colpa, o forse un pochettino, però lì non è che potevo riportarlo, quindi questa cosa penso che mia mamma la saprà adesso, forse in diretta.

Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi per quanto riguarda i piccoli furti e qualcuno ne sta arrivando effettivamente. Poi devo aggiungere che effettivamente quel piccolo furto che vi stavo dicendo, no, in realtà sì che è subentrato senso di colpa, perché poi era proprio quello che alla prima comunione, alla prima confessione, da anni mi tenevo quella cosa dentro e ho dovuto dire ho rubato quel pupazzettino in cartoleria. E io, come la sfrecciata di prima, adesso sono proprio lì alle regole che non posso, come diceva la sfrecciata, devo pagare anche il sacchetto della spesa. È così, sono errori di gioventù che ti fanno riflettere, gioventù anche prima.

Lenny Kravitz su Radio Freccia insieme a Bomba Sensual, un movimento, questo perché fuori c'è l'animazione, ve lo dico ogni sera per sapere qual è la fusione di canzoni che io sento tra Radio Freccia e l'animazione fuori, e oggi ci è andata così. Detto questo, stiamo parlando dei piccoli furti fatti magari da bambini, almeno per lo più è così. Qualcuno invece si porta a casa anche cose dagli alberghi, infatti stavo guardando la lista e sono tantissime le cose che le persone si portano a casa, come gli asciugamani. Ad esempio, io mi sentirei in colpa a prendere una cosa grande come un asciugamano. Qualcuno porta a casa le saponette, vabbè, quello secondo me ci può anche stare. Qualcuno porta a casa le ciabatte, le stoviglie, qualcuno ha portato a casa anche il telecomando della televisione. Insomma, si comincia un attimino a prendere cose di un certo spessore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E 23:13 su Radio Freccia, 366-6634-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando dei piccoli furti. Non confessatemi cose più serie, mi raccomando, perché si sa mai. Vogliamo sapere quelli piccoli di gioventù, quelle cose che magari è capitato un po' a tutti di fare. E devo dire che il senso di colpa è molto diffuso in questi messaggi. Arriva questo messaggio da Carlo che dice: ciao, io mi sono sempre limitato a prendere le saponette con il nome dell'albergo, e soprattutto quando andavamo all'estero. Nell'ultimo albergo dove andavamo tutti insieme mi era venuta la tentazione di rubare qualche tazzina di caffè sempre con il logo dell'albergo, ma non me la sono mai sentita, sono troppo onesto, poi mi verrebbero i sensi di colpa. Vabbè, comunque dai, le saponette sono lì apposta, uno se le porta a casa, ma anche perché uno dovrebbe usarle, se non le usa le porta a casa. Le tazzine, sono d'accordo con te, non ce la farei nemmeno io.

Queen, Killer Queen, su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, piccoli furti magari fatti, vabbè, negli alberghi alcune cose non sono furti, dai, qualcuno che dice ho portato via le ciabatte, ma a volte proprio l'albergo stesso dice se usufruite delle ciabatte potete portarle via. Quello succede anche magari nelle spa, oppure le saponette, appunto, dicevamo, sono lì apposta. Diverso è rispetto a quello che stavo leggendo se qualcuno comincia a portarsi via un telecomando o qualcuno che comincia a portarsi via magari le lampadine, perché nella lista dei furti c'era anche quello. Però poi chiaramente noi non siamo qui ad accusare, quindi sentitevi liberi di dirci quali sono stati i piccoli furti

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:25 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi. Intanto, come ieri, continuano ad arrivare ospiti del villaggio, quindi fa molto piacere che passano a salutarci. Questo è molto molto bello. A proposito di villaggi, stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda i piccoli furti, visto che abbiamo visto molti furti che vengono fatti anche negli alberghi. Certo è, cerchiamo di rimanere in una decenza, perché comunque vedendo le classifiche, che qualcosa di un po' importante viene portato.

buttato via. Qualcuno che colleziona asciugamani, vabbè, lì tutto sommato non so, sì, ancora non dà nell'occhio, può ancora starci, ma non vorrei giustificare questa cosa, però come dicevo io non ce la farei, cose troppo ingombranti no. Continuate a portar via saponette, anche se qualcuno dice ma si usano ancora, quanto pare si usano ancora.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode, su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Questa sera anche confessioni, direi, visto che stanno arrivando i vari furti, sempre piccoli comunque, devo dire, anche perché se ne avete di più grossi, dicevo, non me lo fate sapere perché non voglio sapere nulla, sì?
1: Ciao sfrecciati, ciao. Io sono uno di quelli che si è portato via da un ostello a Budapest un quadretto piccolo, bellissimo,
0: sì,
1: che rappresentava, come dicevano, rappresentati i ponti di Budapest sopra il Danubio.
0: Vabbè, dai, è piccolo come quadretto. Se si rubano cose piccole, da meno dell'occhio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.36 su Radio Freccia, che via e vai stasera in studio. Secondo me molti entrano anche perché qui dentro ci sono 3 gradi e quindi tipo fammi entrare che prendono una boccata d'aria e poi escono. No, vabbè, comunque sono venuti perché anche appunto ascoltatori di Radio Freccia. Intanto arrivano i vostri messaggi, tipo questo che dice: io da ragazzino rubavo i calzascarpe, non so perché, ne ho ancora parecchi. Ciao Cassidy. Stefano da no, di solito lo dico ma questa volta no, non si sa mai. Va bene, potete scrivere anche messaggi anonimi dei piccoli furti, dei piccolissimi furti.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sì.
1: Buonasera, sfrecciati. Quale come piccolo furto, un piatto della batteria infilato nella schiena sotto il giubbotto. Ciao, Ivan da Milano.
0: Direi di sì, direi che è un po' più che piccolo furto. Non piccolissimo, ecco. Comunque, stasera diciamo che possiamo rimanere sui piccoli furti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.54 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere i piccoli furti. Vi ricordo che l'ultima luna prosegue, ci sono io anche venerdì, sabato e domenica, quindi questa settimana continua e poi le prossime settimane troverete Titania due settimane di seguito, come è successo con me, come sta succedendo in realtà, perché non abbiamo ancora concluso queste settimane. Stiamo parlando appunto di piccoli furti e sentiamo qua.
2: Ciao ragazzi, ciao Speciali. Allora, io mi ricordo, perché me lo ricordo proprio, avrò avuto tipo due anni e mezzo, tre anni. Non so se vi ricordate la standa Lupin che aveva tutti i scaffali con quei cosetti di plastica incastrati. Praticamente gli avevo votato interi scaffali ad altezza di 3 anni. Come altezza, ma li avevo tolti tutti e me li avevo messi in tasca. Vabbè, una cosa simpatica. Ciao a tutti, un abbraccio.
1: E poi?
3: Ciao amici di Freccia, sono Michela della provincia di Pisa.
1: Ciao.
3: E io da piccolina mi ricordo benissimo che andai a fare la spesa con mia madre e nella mano nascosi un ovetto Kinder perché volevo

0: a tutti i costi trovare l'ultimo pezzo mancante della collezione di quei quegli animaletti che c'era, tipo gli squali,
1: sì,
0: o se non c'era la versione tartarughine, e tipo c'era la tartaruga che andava al mare, la tartarughina che studiava, non mi ricordo
1: bene
0: come si chiamano, e insomma facevo la collezione di queste sorpresine. Io mi arrabbiavo fortissimo perché non trovavo l'ultimo pezzo e quindi ho rubato un ovino Kinder.
1: Beh, detta così, con questa convinzione, effettivamente sei anche convincente, come per dire, era una cosa importante. Si doveva concludere la collezione e quindi forse pensavi che le ovette che ti comprava tua mamma non erano abbastanza e quindi serviva quell'uno in più per poter dare la possibilità di riuscire a concludere questa collezione. Siamo arrivati alla fine, appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.